0: blu. Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

notte. Stai ascoltando Blue Notte. RPR 102 104. La notte

what a difference a day made. And the difference is you.

notte. Stai ascoltando Blue Notte. Blue Notte. RPR 102 104. La notte.

0: ma il mondo è l'uomo e l'uomo è il mondo.
1: RPR 102 e 104, la notte.

Stai ascoltando Blu Notte. RPL 102 104. La notte

0: se ci fosse la luna. Se ci fosse la luna si potrebbe cantare. Si potrebbe cantare.
1: Okay. Radio Parma 102 104.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 5 e 59 minuti.
3: Spaccio Occhiali Vision per il benessere della tua vista.
4: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

Da Spazio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spazio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.

0: offerta da...
1: Ciao! Pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta! E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 6 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione, apriamo con la politica. Bagarre in aula alla Camera ieri dopo il no all'uso delle chat del Mastro Caroccia, con le opposizioni sulle barricate. I deputati di Alleanza Verdi e Sinistra bendati per protesta, quelli del Movimento 5 Stelle agitano i cellulari. Bignami di Fratelli d'Italia attacca Scalfaro, scarcererò 300 mafiosi, il PD evoca il vilipendio. In serata la Camera ha approvato in via definitiva il DL Sicurezza Migranti, che introduce norme sulla giustizia e la professione forense e converte le direttive del Partito Europeo su migrazione e asilo. Gli esteri, l'Iran annuncia l'accordo con l'Oman sulla navigazione di Hormuz, presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare ad una tregua. Trump torna a minacciare colpi durissimi per l'Iran in caso di fallimento dei negoziati, poi aggiunge: stiamo parlando con l'Iran, vediamo che succede. Intanto una petroliera ha segnalato di aver udito delle esplosioni mentre transitava nello stretto di Hormuz vicino all'Oman. Il progressista Syed vince le primarie Dem in Michigan, l'esponente dell'ala sinistra Propal sostenuto da Sanders e Ocasio-Cortez, la spunta su Stevens appoggiata dall'establishment. Ha vinto un perdente comunista che odia ebrei ed Israele. Le politiche Dem peggioreranno, ottima notizia per i repubblicani, attacca Trump gridando al voto truccato. Paura nei cieli di Lipsia, la minaccia dei droni sull'aeroporto tedesco, scalo principale per la rotta verso l'Ucraina. Un velivolo con esplosivo è stato trovato vicino a un cargo di Kiev, mentre un altro drone è entrato in collisione con un volo di HL e poi è atterrato in sicurezza ad Hannover. Berlino parla di scenario d'attacco ibrido. Ieri i raid russi sulla regione della capitale ucraina hanno provocato 17 morti. Trump ha respinto la richiesta di Zelensky di fornirgli nuovi missili Patriot, secondo i media americani. Il caldo non dà tregua all'Italia e continuerà a stringere nella morsa soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, domani torna in arancione Bolzano. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Lo sport e il calcio, Gianni Infantino rimarrà presidente della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei dirigenti di alto livello in una riunione in Marocco. Nonostante l'organo di governo del calcio mondiale abbia ammesso che sono stati commessi degli errori, lo riporta la BBC. Infantino ha convocato i membri del consiglio direttivo in seguito alle crescenti critiche per il suo tentativo, poi fallito, di cedere quote delle competizioni FIFA a investitori privati. Tennis, Matteo Arnaldi soffre al debutto ma supera l'ungherese Marojan in 3-7 e vola al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Ora l'azzurro troverà l'olandese Griekspoor, già carnefice in Canada di Lorenzo Sonego e soprattutto di Sasha Zverev. È tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
6: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

0: Yeah, yeah, yeah. La musica continua.
1: Radio Parma, la radio siamo noi. I do not.

0: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
1: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
0: Quando mi ci porti? È lontano?
1: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
0: E li troviamo anche su Facebook.
2: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Il ritmo della città. Il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: Roma.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C, di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 8 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con la politica. La Camera mette la parola fine sulla vicenda delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia ed esponente di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro e l'imprenditore Mauro Caroccia, condannato in via definitiva per intestazione fittizia di beni con l'aggravante di aver agevolato il clan criminale dei Senese e ora indagato insieme alla figlia per riciclaggio. Ma è caos in aula tra proteste e accuse reciproche. Sul finale lo scontro tra le forze di minoranza e il capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami, che cita il presidente emerito della Repubblica Scalfaro e dice: poi liberò 300 mafiosi. Poco dopo, con voto segreto, l'Assemblea conferma la non autorizzazione alla Procura di Roma di sequestrare e utilizzare le chat incriminate.
4: Gli esteri: l'Iran annuncia l'accordo con l'Oman sulla navigazione di Hormuz. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze. Il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare una tregua. Trump torna a minacciare colpi durissimi per l'Iran in caso di fallimento dei negoziati. Poi aggiunge: stiamo parlando con l'Iran, vediamo che succede. Intanto una petroliera ha segnalato di aver udito delle esplosioni mentre transitava nello stretto di Hormuz, vicino all'Oman.
5: La minaccia dei droni sull'aeroporto di Lipsia, scalo principale per la rotta verso l'Ucraina. Un velivolo con esplosivo è stato trovato vicino a un cargo di Kiev, mentre un altro drone è entrato in collisione con un volo di HL e poi è atterrato in sicurezza ad Hannover. Berlino parla di scenario d'attacco ibrido. Ieri raid russi sulla regione della capitale ucraina hanno provocato 17 morti. Trump, secondo i media statunitensi, avrebbe respinto la richiesta del presidente Zelensky di fornirgli nuovi missili Patriot.
4: La cronaca: sei centri commerciali del milanese sono stati fatti evacuare nel pomeriggio di ieri in seguito a una raffica di segnalazioni di allarme bomba. Le minacce sono arrivate via mail intorno alle 17, con un mittente che chiedeva di poter parlare col presidente Mattarella. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e polizia locale dei diversi comuni. I controlli degli artificieri hanno dato esito negativo, nessuna traccia di esplosivo è stata trovata.
5: Il grande caldo tocca oggi il suo picco. Per la prima volta in questa estate, tutte le 27 città monitorate dal sistema di sorveglianza del Ministero della Salute sono contrassegnate dal bollino rosso. Nessun capoluogo escluso, da Bolzano a Reggio Calabria. Un primato che fotografa la portata della quarta ondata di calore dell'estate, alimentata dal flusso di aria africana che continua a investire il Mediterraneo con temperature superiori alle medie stagionali anche di 6-7 gradi. Già da domani si intravede un primo lievissimo allentamento. Le città in rosso scenderanno a 26, con la sola Bolzano che torna al bollino giallo, ma la morsa dell'afa non mollerà la presa sul centro-sud almeno fino a Ferragosto.
4: Il tennis: Matteo Arnaldi soffre al debutto ma supera l'ungherese Marojan in 3-7 e vola al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Ora l'azzurro troverà l'olandese Griekspoor, già carnefice in Canada di Lorenzo Sonego e soprattutto di Sasha Zverev.
5: È tutto, ma più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
7: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
6: Quando mi ci porti? È lontano?
7: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
6: E li troviamo anche su Facebook.
8: Ah, finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
9: Lo sai invece chi resta? Conad. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
8: Lunedì e martedì punti doppi.
9: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
8: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
9: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
8: Conad, tutto agosto con te.
9: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: faccio occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
1: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 9:00.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. L'Iran nega di star negoziando al momento con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Donald Trump ha parlato più volte nelle ultime ore di ottimi colloqui in corso con Teheran. Durante un evento a Las Vegas, il presidente americano avrebbe inoltre ribadito che gli Stati Uniti erano pronti per il più grande attacco dalla Seconda Guerra Mondiale, prima che i funzionari iraniani li contattassero per chiedere un colloquio.
5: La politica, la Camera mette la parola fine sulla vicenda delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia, l'esponente di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro e l'imprenditore Mauro Caroccia, condannato in via definitiva per intestazione fittizia di beni con l'aggravante di aver agevolato il clan criminale dei Senese, ora indagato insieme alla figlia per riciclaggio. Ma è caos in aula tra proteste e accuse reciproche e sul finale lo scontro dalle forze di minoranza e capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami, che citando il presidente emerito della Repubblica Scalfaro va all'attacco, liberò 300 mafiosi. Poco dopo, con voto segreto, l'Assemblea conferma la non autorizzazione alla Procura di Roma di sequestrare e utilizzare le chat incriminate.
6: La cronaca: il cadavere di un'anziana di 89 anni è stato rinvenuto nella tarda serata di ieri in un'abitazione di Altino, in provincia di Chieti, dai carabinieri della compagnia di Lanciano, allertati da una chiamata al 112. La donna presenta segni di violenza sul corpo. Sarebbe stata uccisa a colpi di martello. Al momento del decesso sarebbe stato presente in casa un familiare della donna, un nipote di 25 anni, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti.
5: È morto l'uomo di 58 anni, residente nel Lazio, che era stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Perugia in condizioni apparse sin da subito disperate in seguito al grave incidente avvenuto domenica scorsa sulla statale 79 Ternana al confine tra Lazio e Umbria all'altezza del lago di Ventina. Le vittime salgono così a 7.
6: La morsa non si allenta, a caldo afoso soprattutto al centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Se ieri le città con bollino rosso sono state 25, oggi saliranno 27. Per la prima volta quest'anno l'allerta di massimo riguarderà quindi tutti i principali centri urbani monitorati in Italia. Aria meno calda e temporali potrebbero arrivare domenica 9 e lunedì 10 agosto al nord, con un'onda atlantica che potrebbe riuscire a valicare le Alpi. Ma bisognerà scavalcare metà mese affinché l'effetto arrivi al sud, spazzando via la quarta lunga ondata di calore di un'estate che ha già inciso diversi record.
5: Lo sport: si chiude la prima settimana di gare agli europei di nuoto di Parigi. Sarà un giovedì interamente dedicato ai tuffi, con le ultime gare in piscina in attesa dei tuffi dalle grandi altezze. I riflettori saranno puntati su Chiara Pellacani, impegnata nel trampolino 3 metri sincrono insieme a Elisa Pizzini, già vincitrice di 4 medaglie d'oro. L'atleta romana va a caccia di uno storico 5 su 5. Ad aprire e chiudere la giornata sarà la piattaforma 10 metri uomini, con i preliminari alle 10:30 e la finale dalle 19. Due azzurri al via: Simone Conte argento nel sincro con Raffaele Pelligra e Romano Wang.
6: È tutto, a più tardi.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Fra poco con voi Andrea Gatti.
0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
8: Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
9: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: Radio Parma RPR 102.104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. Ecco, i gatti vostri.
1: Ma buongiorno, eccoci qua, ci siete, ci siamo, perfetto, tocchiamoci, esistiamo, e allora 218esimo giorno dell'anno insieme, 32esima settimana, dico bene, sì, perfetto, e allora una giornata tutta da vivere come ogni mattina insieme per questo viaggio nella musica, nelle curiosità, nell'estate 2026, come avete visto e sentito, perché potete sentire ma anche ogni tanto provare a vedere la radio, nel senso che cerchiamo attraverso la vostra immaginazione anche di raccontarvi quello che potete anche realizzare visivamente. Sapete cosa ha di bello la radio? Che vi fate un po' tutta la vostra storia, no? Nel senso che avete la possibilità di crearvi volti, visi, atmosfere, un po' come un libro, guardando un film che replica un libro, nel senso che si rifà a un libro specifico. Molto spesso, non sempre, per fortuna c'è qualche eccezione, non corrisponde a quello che volevamo noi, no? Perché? Perché il motivo è che ci eravamo creati un'immagine tutta nostra, fantasiosa, magari peggiore di quella che il film ci presenta, ma più aderente a quelle che sono state le nostre convinzioni, no? E così anche questo nuovo giorno attraverso la radio, per vedere, sentire e provare tutto quello che in un modo o nell'altro può servire a noi, a voi, per raccontarci questo giovedì 6 agosto, 8 i minuti oltre le 9. Oggi cominciamo con le notizie, quelle, sai quando dici ci togliamo il dente, nel senso ci sono dei ricordi impossibili da dimenticare, anzi doverosamente importanti da essere ricordati perché vivano nella memoria e soprattutto anche tutto quello che una persona si porta appresso, quindi un bagaglio culturale, la storia, che poi è anche quella determinato, che ha determinato chi siamo e a che punto siamo oggi. Il 6 agosto 45 il mondo assiste a una delle pagine più drammatiche della sua storia. Alle 8:15 del mattino la bomba atomica cade su Hiroshima, cambiando per sempre il volto della guerra, lasciando un monito che ancora oggi ci invita a riflettere sul valore della pace. Ma questa data parla per fortuna anche di sogni e di cultura. Nel 1932, sulla terrazza dell'hotel Excelsior del Lido di Venezia, prende il via alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, il primo festival del cinema della storia. Proprio oggi, primo festival della storia dedicato al cinema, e da ora milioni di telespettatori hanno sognato davanti a uno schermo il Leone d'Oro, che è diventato uno dei premi più prestigiosi del cinema mondiale. Sempre il 6 agosto del 1991 nasce ufficialmente qualcosa che avrebbe cambiato la vita di tutti noi. Pensate, un'altra data dove si volta pagina anche pesantemente. Un signore di Tim Berners-Lee, questo nome e cognome, rende disponibile il primo sito web, dando il via all'era di internet. Pensateci, da quel momento il mondo è diventato sempre più piccolo e connesso, proprio fino ad arrivare agli smartphone di oggi, quelli che abbiamo in tasca. E se amate mantelli, spade e colpi di scena, sappiate che proprio oggi, nel 1919, fa la sua prima apparizione Zorro, il misterioso giustiziere con la maschera nera, che ancora oggi continua ad affascinare generazioni di lettori, spettatori, anche uno dei costumi ancora utilizzato dai piccoli per festeggiare il carnevale. Tra i compleanni illustri ricordiamo Alexander Fleming, lo scienziato che con la scoperta della penicillina ha salvato milioni di vite, il geniale Andy Warhol, padre della pop art e artista che ha trasformato oggetti quotidiani in opere immortali. E poi la cantante delle Spice Girl, poi ha proseguito la carriera da solista Jerry Halliwell, l'indimenticabile Ginger Spice, appunto, e una grande interprete del nostro cinema di nome Marisa Merlini. Oggi ricordiamo anche due grandi protagonisti della musica e della cultura. Domenico Modugno ci lasciava proprio oggi e parliamo di 32 anni fa, era il 1994 e parliamo della sua Nel blu dipinto di blu, che ha regalato all'Italia una delle canzoni più amate di sempre in tutto il mondo. Un pittore spagnolo di nome Diego Velázquez, tra l'altro il massimo pittore spagnolo del XVII secolo, ci lasciava oggi 366 anni fa. Insomma, il 6 agosto ci ricorda che la storia è fatta di luci, di ombre, di invenzioni che cambiano il mondo, di arte e di musica che emoziona e che comunque resta nel cuore. E adesso la storia lascia spazio al presente. Mettetevi comodi, alzate il volume e iniziamo insieme questa nuova mattinata con l'estate di Radio Parma 2026. Bene, detto questo, notizie fra poco dalla Gazzetta.

0: Parma è qui.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
0: GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Abbiamo Pietro Amendola già in linea questa mattina dalla redazione di GazzettaDiParma.it. Pietro, buongiorno, buon giovedì.
3: Ciao Andrea, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Parliamo intanto di emergenza casa ancora, perché sono 11 studenti in un solo appartamento, un unico bagno da dividere, contratti che di regolare hanno solo l'apparenza. È una delle testimonianze, insomma, di questa emergenza casa che riguarda in particolare gli affitti anche per gli universitari, che sono discriminati in particolare se stranieri o maschi da parte delle offerte, appunto, degli affitti presenti sui vari siti. Ma il rettore dell'università intanto, Paolo Martelli, ha assicurato che l'Ateneo ha a cuore il problema e che nel 2027 ci saranno nuovi studentati, appunto, per agevolare le sistemazioni degli studenti. Poi invece parliamo di cronaca, perché paura nella notte al Cornocchio, in strada dei Mercati, intorno alla 00:50, un ragazzo è stato trovato con una ferita probabilmente causata da un'arma da taglio. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 per soccorrere il giovane, che è un 27enne straniero, e trasportarlo al pronto soccorso di Parma in condizioni gravi. Sul luogo dell'episodio è intervenuta anche la Polizia di Stato per indagare sulla vicenda, sulla quale è ancora poco chiara la dinamica, appunto, dell'episodio. Poi parliamo anche dei fondi stanziati dalla Regione Emilia-Romagna per gli hub urbani, fondi che serviranno per riqualificare e rivitalizzare i centri storici, puntando anche sul sostegno alle attività economiche e sull'attivazione di nuovi servizi, quindi fondi che andranno in particolare a potenziare il commercio e che nel parmensi sono aggiudicati in 4 comuni: Parma, Fidenza, Salsomaggiore e Busseto. In totale saranno, appunto, 2 milioni di euro di fondi per il nostro territorio, in particolare ovviamente per il commercio. E poi parliamo anche di calcio, perché c'è la grande novità per il calcio dilettantistico parmense, con la futura Fornovo Medesano, che è stata ripescata in eccellenza al massimo campionato regionale. È un'attesa finita, un sogno che si è avverato, e in particolare poi per la prima volta in eccellenza giocherà la squadra, confrontandosi anche con la Fidentina Borgo San Donnino in un derby particolare tra due squadre parmensi. Poi invece il Parma Calcio, che è tornato ieri dal ritiro di Pinzolo in Trentino. Domenica sera ci sarà al Tardini alle ore 20 la prima partita in casa, la sfida alla Sampdoria per il trofeo Doppio Malto, una partita che sarà anche trasmessa sul canale YouTube del club parmigiano. E poi ci sarà ovviamente il primo impegno ufficiale, quello di Coppa Italia, in programma sempre al Tardini venerdì 14 agosto alle 18:30 contro la vincente del match tra Vicenza e Catania. Con questo è tutto, al prossimo appuntamento.
2: Perfetto Pietro, 11:45.
0: GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

E per caso, a chi per caso, ripeto per caso, fosse sfuggito, Jealous Lover, il nuovo pezzo targato Rolling Stones nel corso del nostro appuntamento con l'album che era stato anticipato dal singolo, ma che poi è uscito il 10 dello scorso mese.

0: finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Incise, pensate un po', e la popolarità di questo personaggio è legata anche al cinema. In quel periodo molti cantanti erano occupati anche come attori, visto che godevano di enorme popolarità, poi al teatro, alla televisione, dove ha interpretato anche diversi personaggi. Pugliese di Polignano a Mare, in provincia di Bari. Se siete andati a Lampedusa, la spiaggia più famosa di Lampedusa, ricorderete una costruzione proprio all'inizio della spiaggia. Era la sua, mi pare sia stata venduta giusto ora, era la sua. Lui è pugliese, non siciliano, ma scelse Lampedusa appunto come dimora non soltanto estiva, e divenne popolare nel 1958 vincendo il Festival di Sanremo con Nel blu dipinto di blu, un vero inno dell'italianità nel mondo, conosciuto più con il nome di Volare, ma il vero nome, ecco, era Nel blu dipinto di blu. Fu ribattezzata dal pubblico come Volare, appunto. Poi trionfa sul palco dell'Ariston altre tre volte, pezzi come Piove, Dio come ti amo e Addio addio. Poi varie vicissitudini, l'ictus, problemi di salute, insomma, diciamo che nel tour in America nel 93 a Polignano a Mare tiene l'ultimo concerto alla presenza di 70.000 persone, e in quell'anno incise la sua ultima canzone insieme al figlio Massimo, che è quella che ascoltiamo per ricordarlo.
1: Tanto tempo fa un grande filosofo indiano scrisse: nel mare della vita i fortunati vanno in crociera, gli altri nuotano, qualcuno

navighiamo in un nodo o nell'altro, che sia un traghetto, una barca privata, e ci vediamo saltare intorno vicino alla barca i delfini, abbiamo sempre qualche bella soddisfazione, no? Rimane un po' incantati di guardi che ti seguono. E allora, figli del mare, come le balene di ben altre dimensioni, ma di grande impatto anche emotivo, anche musicale. Grande.

0: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Spaccio occhiali Vision.
2: Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.

Allora, così come vi ho parlato di Domenico Modugno nella seconda parte del nostro appuntamento, parleremo anche di chi è ancora in vita, e stiamo parlando di Jerry Halliwell, che oggi compie 54 anni, ma volevo giusto dedicare qualcosa a chi ha lasciato nel mondo qualcosa di importante, chi lo ama, chi lo ama un po' meno, chi dice non era un artista, era un grafico, chi comunque in un modo o nell'altro ha cambiato senza ombra di dubbio tutto quello che era il panorama dell'arte, tracciando le linee principali della pop art seguita da migliaia in realtà di artisti. Andy Warhol oggi festeggerebbe il suo compleanno, ne avrebbe 98, ma ci lasciava 39 anni fa. Nato a Pittsburgh in Pennsylvania, fu uno dei protagonisti dell'arte del Novecento, da artista diffusa nel mondo la sua pop art, e c'è un'opera, si chiama Campbell's Soup Cans, 32 dipinti con altrettanto lattine di zuppa di una nota marca in diversi gusti e colori. Chi non ricorda le varie serigrafie del primo piano di Marilyn Monroe, ne parlavamo proprio ieri, insomma innumerevoli le sue opere prodotte con la tecnica della serigrafia in ripetizione su tele molto grandi, riproduceva la stessa immagine cambiando i colori, e spesso usava i grandi marchi commerciali proprio allo scopo di svuotare di significato le immagini ripetendole più volte. Il suo obiettivo era quello di rendere l'arte consumabile come i prodotti del centri commerciali, e c'è pure riuscito, e molti artisti portano avanti questo discorso. Più tardi riprodusse anche opere di artisti passati, come per esempio L'ultima cena di Leonardo da Vinci. Uno dei suoi amici, e perché no anche coetanei, si chiamava David Bowie, amicizia di lungo corso, collaborazioni artistiche, e ascoltiamo oggi David con questa. Si chiama China Girl.

storia, glam, musica, art, davvero altri mondi, insieme per ricordare Andy Warhol, e lo abbiamo fatto anche in modo più che diretto con David Bowie. Un ultimo brano ci porterà l'informazione, quella locale, grazie alla redazione di 12 TV Park.

0: Sono le 10:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Giovedì 6 agosto, ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Paura la scorsa notte in strada dei Mercati al Cornocchio. Poco prima dell'una un uomo è stato ritrovato con una ferita probabilmente causata da un'arma da taglio. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 per soccorrere la vittima, un 27enne straniero. È ricoverato all'ospedale Maggiore in condizioni gravi, indagini in corso da parte della polizia. Furibonda lite in oltretorrente, in tarda serata si sono affrontati due gruppi di giovani, dagli insulti sono passati subito dopo ad una disputa con calci e pugni sotto lo sguardo dei residenti, accertamenti in corso per risalire ai protagonisti. Altra lite, questa volta tra due fratelli, sfociata in violenza e finita con un uomo di 45 anni al pronto soccorso dopo aver dato in escandescenze e due agenti di polizia che sono riusciti ad evitare per un soffio le bottiglie in vetro lanciate dal 45enne. È accaduto in strada Martinelli ad Alberi di Vigato. Ha ottenuto un permesso di uscita dai domiciliari per cercarsi un lavoro quando è arrivato in un noto esercizio commerciale della città. Un 49enne ha chiesto al personale se a quell'attività potesse servire un elettricista, poi però si è impossessato di una cassa Bluetooth. Bloccato dai carabinieri, ora è in carcere. Un incidente ieri sera a Fornovo, intorno alle 22, un'auto e un monopattino elettrico che stavano viaggiando in via Marconi si sono scontrati. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 20 anni, soccorso dal 118, trasportato al pronto soccorso di Parma, condizioni di media gravità. L'azienda USL ha comunicato l'esito negativo degli accertamenti di laboratorio relativi al sospetto caso di dengue segnalato nei giorni scorsi nell'area di via Volturno e via Tibullo, annullate tutte le attività di disinfestazione previste dal protocollo regionale. Ora un maxi investimento della regione per rivitalizzare centri storici e quartieri, oltre 21 milioni di euro. Nella nostra provincia ci sono Parma, Fidenza, Salso Maggiore e Busseto che ricevono in tutto 2 milioni di euro. Lo scopo è rendere più attrattivi i centri storici e i quartieri della città e rafforzare il commercio. Da inizio anno in provincia di Parma sono stati eseguiti 32 controlli ai distributori di carburante con una percentuale di irregolarità del 30%. È quanto emerge da un primo bilancio degli accertamenti svolti dai militari di via Torelli con l'ausilio delle tenenze di Fidenza e Fornovo. Continua il grande caldo, ieri la massima in città ha toccato quota 39,6 gradi, anche oggi c'è l'allerta arancione per situazione di caldo estremo, un lieve calo delle temperature è atteso solo da domani sera. Chiudiamo con il calcio, si è chiuso a Pinzolo il ritiro del Parma, la squadra riprende la preparazione domani a Collecchio, domenica alle 20 il test con la Sampdoria al Tardini. Sul mercato il Parma è vicino a Elbi La Touré dell'Atalanta e David Romero del Tigre. Sono invece ore decisive per il futuro di Suzuki. Abbiamo terminato, ci risentiamo più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
1: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
0: Quando mi ci porti? È lontano?
1: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
0: E li troviamo anche su Facebook.
2: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
3: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
4: Radio Parma. La radio siamo noi.

Ed eccola qua, dopo Dance Eteria con Madonna, eccoci a presentarvi, a festeggiare il compleanno. Premesso che io amo i grandissimi artisti, ma l'estate impone anche un livello di leggerezza e noi la sfruttiamo, la cavalchiamo come un'onda insieme a uno dei migliori surfisti. E allora oggi festeggiamo il compleanno di Jerry Halliwell, nata il 6 agosto del 1972 a Watford in Inghilterra. Il grande pubblico la conosce soprattutto come Ginger Spice, la rossa e grintosa componente di un fenomeno da laboratorio tecnico, musicale, discografico di nome Spice Girls, questo gruppo femminile che negli anni 90 ha rivoluzionato il messaggio pop mondiale con Girl Power, il potere delle ragazze. Entra nella band nel 94. Jerry è diventata in poco tempo una vera icona della musica e della moda, grazie anche al celebre vestito con la bandiera britannica indossato al Brit Award nel 1997. Tre canzoni di successo planetario, a iniziare da questa. Correva l'anno 99 e questa è Mi Cico Latino.

Minci Colatino insieme nel corso del nostro appuntamento di questa mattina. E allora la sua hit più conosciuta a livello internazionale è questa, 2001, la ricordiamo perché già esisteva, si chiama It's Raining Man.

Ed ecco qua che nel 1998 Jerry lascia le Spice Girls, una decisione che fa scalpore in tutto il mondo, e arriva con il suo primo album di da solista nel 99, che conquista il pubblico, una serie di successi internazionali, e negli anni continua la carriera come cantante, scrittrice di libri per ragazzi, personaggio televisivo e anche autrice. Parallelamente partecipa anche alla reunion delle Spice Girls, dimostrando che il legame con il gruppo non si era mai davvero spezzato. Oltre alla musica, Jerry è diventata anche un simbolo della cultura pop britannica e una delle inglesi, delle artiste inglesi più riconoscibili degli ultimi 30 anni. Oggi continua a scrivere, a partecipare a eventi, a coltivare la sua attività artistica, mantenendo un posto speciale, diciamolo, nel fan, nel cuore dei fan degli anni 90. Dopo It's Raining Man, dopo Micico Latino, uno dei pezzi simbolo del suo debutto solista, chiudiamo con questa del 99, altro grande successo che raggiunge le classifiche. Si chiama Lift Me Up.

Ed eccoci qua a ricordare anche la figura di Jerry Halliwell insieme con tutto quello che ha a che vedere con questo appuntamento insieme al suo 54esimo anno di vita. Parleremo nell'ultima parte del mio appuntamento con voi anche di un altro eroe molto importante, frutto della fantasia, ma che ci ricorda alcuni personaggi che gravitavano anche intorno a lui, con uno 007, un Robin Hood, anche un eroe della nostra infanzia o dell'infanzia di molti, come la figura di Zorro.

0: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
1: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
2: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
1: Quando mi ci porti? È lontano?
2: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
1: E li troviamo anche su Facebook.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Un'intesa che potrebbe segnare l'inizio di una nuova tregua, ma che resta appesa a troppe incognite. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz, la strategica striscia d'acqua su cui entrambi i paesi si affacciano. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare a una tregua. L'Iran nega infatti di star negoziando al momento con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Intanto su Truth Donald Trump smentisce le rivelazioni di alcuni media sulla ridotta disponibilità di missili a causa della guerra in Iran. Abbiamo molte munizioni, scrive il tycoon, puniremo i divulgatori traditori.
1: Papa Leone è arrivato alla

0: presieduta dal Papa stesso.
1: Omicidio nel carcere di Prato dopo una colluttazione in cella fra reclusi. È stato trovato ucciso in una camera di sicurezza un detenuto di 32 anni della Nigeria. Il medico legale gli ha riscontrato un trauma cranico causato da un corpo contundente ed emorragia dal naso. Il decesso risale a ieri sera. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale.
0: Un uomo di 35 anni è ricoverato in condizioni gravissime a Milano dopo essersi dato fuoco davanti alla casa di una donna a cui era legato sentimentalmente, forse l'ex compagna. Ha riportato ustioni estese sul 70% del corpo. È successo poco dopo la mezzanotte in via Dante Alighieri a Cinisello Balsamo. L'uomo si sarebbe cosparso di liquido infiammabile all'interno della propria auto per poi darsi fuoco, gettandosi in un secondo momento fuori dal veicolo.
1: Una grande colata detritica ha colpito nella notte la zona di Gisse a San Giovanni in Valle Aurine in Alto Adige. A causa delle forti precipitazioni il materiale fangoso si è originato dal Rio Rosso, raggiungendo il letto del torrente Aurino e provocandone un temporaneo sbarramento. Attualmente la strada della Valle Aurine è completamente chiusa al traffico. Secondo le informazioni finora disponibili non si registrano feriti. A scopo precauzionale sono stati evacuati un albergo e 3 abitazioni, per un totale di circa 120 persone.
0: La morsa non si allenta, caldo afoso, soprattutto al centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Se ieri le città con bollino rosso sono state 25, oggi saliranno a 27. Per la prima volta quest'anno l'allerta massima riguarderà quindi tutti i principali centri urbani monitorati in Italia. Aria meno calda e temporali potrebbero arrivare domenica 9 e lunedì 10 agosto al nord, con un'ondata atlantica che potrebbe riuscire a valicare le Alpi. Ma bisognerà scavalcare metà mese affinché l'effetto arrivi al sud, spazzando via la quarta lunga ondata di calore di un'estate che ha già inciso diversi record.
1: È tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Radio Parma, la radio siamo noi.
1: E allora eccoci a più che raccontarvi, ricordarvi, perché di questo si parla, le gesta che sono passate da un protagonista all'altro, anche se diciamo che in tanti abbiamo nel cuore uno di questi protagonisti, ma fa nulla, poi a voi la scelta, un po' come 007, no? Scegliere lo 007 che maggiormente avete amato. Esordio dell'eroe Zorro 107 anni fa. Parliamo della California, della prima metà dell'Ottocento, costellata di missioni e ranchos. Il popolo vive sotto il giogo dei dominatori spagnoli, tra povertà ed ingiustizia. E qui vive Don Diego de la Vega, insieme al suo servitore sordomuto Bernardo e all'innamorata Lolita Pulido. Lolita Pulido. Don Diego nella vita di tutti i giorni si comporta come un nobile ricco, raffinato, e quando però ci sono da aiutare i poveri e scombinare i piani dell'infido capitano Ramon, però si trasforma in un eroe mascherato, mantello nero, abile spadaccino, astuto come una volpe con il suo cavallo nero pure lui. Richiamandosi alle qualità di questo animale, della volpe intendo, l'ossitore statunitense che si chiamava Johnston McCulley decide di chiamare Zorro, perché Zorro in spagnolo vuol dire appunto volpe, l'eroe del suo romanzo di esordio, La maledizione di Capistrano, pubblicata in 5 puntate su una rivista pulp a partire proprio dal 6 agosto del 1919. Il romanzo sarà poi pubblicato con un nuovo titolo, Il segno di Zorro, dopo l'uscita dello stesso film muto nel novembre dell'anno successivo, che segna l'inizio del successo del supereroe mascherato. Seguiranno numerose serie televisive, fumetti, cartoni animati, oltre 20 film, tra cui i più celebri vedranno avvicendarsi nei panni del protagonista grandi attori del calibro di Tyrone Power, Guy Williams, Alain Delon nel 75 e anche Antonio Banderas nel 98. A lui si ispireranno autori di altri supereroi, tra tutti Bob Kane, creatore negli anni 30 del celebre Batman, la cui storia inizia con i genitori brutalmente assassinati dopo aver visto al cinema proprio Il segno di Zorro. Sulla presunta storicità del personaggio ci sono tante ipotesi, alcune intrise di elementi fantastici, come quella raccontata dalla celebre scrittrice Isabella Allende, che nel suo romanzo Zorro, l'inizio della leggenda, racconta e farcisce. Più accreditata, basata su fonti storiche, la tesi del paleografo italiano Fabio Troncatelli, che fa risalire il personaggio all'avventuriero irlandese William Lamport, sottolineando la comune appartenenza alla massoneria e all'anticlericalismo. Bene, detto questo, ricorderete, dicevo, in modo particolare i vari telefilm che trasmetteva la RAI negli anni 70, 80, alcuni li possono recuperare ancora attraverso i vari canali di video, e in questo caso vi faccio ascoltare una colonna sonora che fa capo al film Zorro's Team, The Mask of Zorro. Semplicemente la maschera di Zorro non è il tema del film. Ho preferito questa, che ci porta maggiormente l'atmosfera, meno come colonna sonora rispetto a quelle che sono i temi principali. Molto spesso accade così. Si chiama Spanish Tango, dal film La maschera di Zorro.

0: emozioni.
1: Radio Parma, sempre con te.
2: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
3: Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
0: Radio Parma, la radio siamo noi.
4: Cambio faccia, come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia, se la metto in centro.

raga, mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive

aspe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento per

Sione già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi.

0: Avete ascoltato i...
1: No.
0: Ga...
1: No, forse non ci siamo. I ga... Vabbè, riprendiamo domani, dai, intanto il programma è finito. I gatti vostri. A domani con i gatti vostri.
2: E siamo arrivati al termine del nostro appuntamento anche per questo giovedì 6 agosto, questo weekend che sta per arrivare segnerà l'esodo di un'altra parte, forse la più grande del pubblico e di voi, che approfitterete e approfitteranno dal 10 al 23 magari di farsi queste due settimane a cavallo del Ferragosto, anche se quest'anno, cadendo i di sabato, ecco, offre meno opportunità di attaccarci un giorno per fare un mini ponte o cose simili. Comunque, le settimane più calde dell'anno, a livello intendo di calendario e spero anche non di verità, stanno arrivando. Ci sentiamo domani o stanotte alle 22. Ciao!

0: Sono le 11:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
0: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Giovedì 6 agosto, ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Paura la scorsa notte in strada dei mercati al Cornocchio. Poco prima dell'una un uomo è stato ritrovato con una ferita probabilmente causata da un'arma da taglio. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 per soccorrere la vittima, un 27enne straniero. È ricoverato all'ospedale Maggiore in condizioni gravi, indagini in corso da parte della polizia. Furibonda lite in oltretorrente, in tarda serata si sono affrontati due gruppi di giovani, dagli insulti sono passati subito dopo ad una disputa con calci e pugni sotto lo sguardo dei residenti, accertamenti in corso per risalire ai protagonisti. Altra lite, questa volta tra due fratelli, sfociata in violenza e finita con un uomo di 45 anni al pronto soccorso dopo aver dato un'escandescenza, e due agenti di polizia che sono riusciti ad evitare per un soffio le bottiglie in vetro lanciate dal 45enne. È accaduto in strada Martinelli ad Alberi di Vigato. Ha ottenuto un permesso di uscita dai domiciliari per cercarsi un lavoro quando è arrivato in un noto esercizio commerciale della città. Un 49enne ha chiesto al personale se a quell'attività potesse servire un elettricista, poi però si è impossessato di una cassa Bluetooth. Bloccato dai carabinieri, ora è in carcere. Un incidente ieri sera a Fornovo, intorno alle 22, un'auto e un monopattino elettrico che stavano viaggiando in via Marconi si sono scontrati. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 20 anni, soccorso dal 118, trasportato al pronto soccorso di Parma, condizioni di media gravità. L'azienda USL ha comunicato l'esito negativo degli accertamenti di laboratorio relativi al sospetto caso di dengue segnalato nei giorni scorsi nell'area di via Volturno e via Tibullo, annullate tutte le attività di disinfestazione previste dal protocollo regionale. Ora un maxi investimento della regione per rivitalizzare centri storici e quartieri, oltre 21 milioni di euro. Nella nostra provincia ci sono Parma, Fidenza, Salso Maggiore e Busseto che ricevono in tutto 2 milioni di euro. Lo scopo è rendere più attrattivi i centri storici e i quartieri della città e rafforzare il commercio. Da inizio anno in provincia di Parma sono stati eseguiti 32 controlli ai distributori di carburante con una percentuale di irregolarità del 30%. È quanto emerge da un primo bilancio degli accertamenti svolti dai militari di via Torelli con l'ausilio delle tenenze di Fidenza e Fornovo. Continua il grande caldo, ieri la massima in città ha toccato quota 39,6 gradi, anche oggi c'è l'allerta arancione per situazione di caldo estremo, un lieve calo delle temperature è atteso solo da domani sera. Chiudiamo con il calcio, si è chiuso a Pinzolo il ritiro del Parma, la squadra riprende la preparazione domani a Collecchio, domenica alle 20 il test con la Sampdoria al Tardini. Sul mercato il Parma è vicino a Elbila Touré dell'Atalanta e David Romero del Tigre, sono invece ore decisive per il futuro di Suzuki. Abbiamo terminato, ci risentiamo più tardi.
0: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
6: Lo sai invece chi resta? Conad.
7: Via via.
6: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
5: Lunedì e martedì punti doppi.
6: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
5: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
6: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
5: Conad, tutto agosto con te.
6: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
7: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.

0: sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

0: Bentrovati dalla redazione.
1: Papa Leone ad Assisi per il Go Franciscan Youth Meeting. Folla ed entusiasmo all'arrivo a Santa Maria degli Angeli. Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità, ha detto Prevost, esortando ad allargare la mente e il cuore al di là di paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio. Da San Francesco ha aggiunto: imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo.
0: Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz, la strategica striscia d'acqua su cui entrambi i paesi si affacciano. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare una tregua. Iran nega infatti di stare negoziando al momento con gli Stati Uniti sullo stretto, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Intanto su Truth Donald Trump smentisce le rivelazioni di alcuni media sulla ridotta disponibilità di missili a causa della guerra in Iran. Abbiamo molte munizioni, puniremo i divulgatori traditori, ha detto.
1: Le forze armate russe hanno rivendicato di aver colpito due navi mercantili nei pressi del porto ucraino di Odessa sulla costa del Mar Nero. Secondo il comunicato del Ministero della Difesa di Mosca, le due imbarcazioni trasportavano materiale militare destinato all'esercito di Kiev. Il governatore di Odessa, Kiper, ha smentito Mosca. Una delle navi colpite trasportava grano e nell'attacco è morto un membro dell'equipaggio. Nelle ultime 24 ore gli attacchi russi nella regione del Donetsk hanno causato un morto e 9 feriti tra i civili.
0: Italia ancora nella morsa del caldo, oggi 27 su 27 città da bollino rosso, la vasta cupola anticiclonica di origine nordafricana che da settimane si estende dal Sahara verso tutto il Mediterraneo centrale e buona parte dell'Europa occidentale, fa scorrere le perturbazioni atlantiche molto a nord. Almeno fino al 20 di agosto non si intravede una via di uscita. Le prime a beneficiare di un leggero calo termico saranno le regioni settentrionali ben dopo Ferragosto. Si soffrirà di notte in particolare.
1: Doppia attività eruttiva in Sicilia. Sull'Etna un evento esplosivo è stato registrato all'alba di oggi al cratere Voragine, seguito da attività stromboliana con debole emissione di cenere. L'avviso per l'aviazione è salito da giallo ad arancione, ma non ci sono ripercussioni sull'operatività dell'aeroporto di Catania. In corso anche una tracimazione lavica allo Stromboli sulla Shar del fuoco.
0: Dall'antitrust da 2,675 milioni di euro a Bird, Dot e Lime, che hanno ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservate agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. L'autorità garante della concorrenza del mercato, si legge in una nota, ha concluso le istruttorie avviate a novembre 2025 nei confronti dei tre operatori autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità, i bike e monopattini elettrici, nel territorio del comune della capitale per il periodo 2023-2026.
1: È tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Lockatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Lockatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.lockatop.it.
1: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

0: sound di Parma è qui.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
0: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Buongiorno radioascoltatori, partiamo dalla cronaca sull'episodio che è avvenuto stanotte al Cornocchio, appunto a Parma, in strada dei mercati. Intorno a 00:50 un ragazzo è stato trovato con alcune ferite, appunto, nella zona, probabilmente causate da un'arma da taglio. In particolare si tratta di due ferite, una all'avambraccio e una al collo. Appunto sono intervenuti gli operatori del 118, chiamati da un passante per soccorrere il giovane, un 27enne ghanese, e trasportarlo al pronto soccorso di Parma in condizioni gravi. Sul luogo dell'episodio è intervenuta anche la Polizia di Stato per indagare sulla vicenda e ricostruire la dinamica dell'episodio, su cui vi aggiorneremo appunto sugli eventuali elementi che verranno fuori dalle indagini ancora in corso. Poi parliamo di emergenza abitativa, insomma l'indagine, l'inchiesta che abbiamo fatto nel giornale di oggi sull'emergenza case per gli studenti universitari. In una delle testimonianze emerge che ci sono 11 studenti in un solo appartamento, un unico bagno da dividere e contratti che di regolare hanno solo l'apparenza. Questa una, diciamo, delle vicende legate agli affitti per gli universitari, un vero caos, discriminati in particolare gli stranieri e gli maschi, con numerosi annunci che insomma in cui c'è scritto solo ragazze, escludendo di fatto molto spesso gli studenti di sesso maschile. Il rettore dell'Università di Parma, Paolo Martelli, intanto ha assicurato che l'Ateneo ha a cuore il problema e che nel 2027 ci saranno nuovi studentati. Poi parliamo ancora di cronaca, in particolare in provincia, a Torrile. Nel pomeriggio di martedì scorso i carabinieri di Colorno hanno sventato una truffa ai danni di una coppia di anziani, arrestando un quarantenne residente fuori regione. L'uomo ha utilizzato la tecnica del finto carabiniere, contattando telefonicamente una donna di 77 anni e qualificandosi come il vice comandante della stazione dei carabinieri di Colorno. Lei aveva fatto credere in particolare che poco prima nel centro di Parma era stata perpetrata una rapina in una gioielleria e che l'automobile utilizzata dai cosiddetti i supposti criminali risultava intestata a suo marito. Ovviamente un fatto totalmente inventato, che però ha convinto poi il marito a recarsi presso la caserma dei carabinieri, e intanto il quarantenne ha cercato di rubare appunto i gioielli all'interno dell'abitazione dei due anziani, sventata poi la rapina grazie all'intervento dei carabinieri. Poi questa mattina la notizia che è arrivata da poco della morte, lutto nel mondo della musica, sia italiana ma internazionale, perché si è spento all'età di 86 anni un gigante della musica italiana, Francesco Guccini. Questa mattina appunto a Pavana, la notizia, in provincia di Pistoia, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari, si è spento appunto, come dicevamo prima, all'età di 86 anni. Lo rende noto in particolare la famiglia, sottolineando che nel rispetto delle sue volontà le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni e in forma strettamente privata. Comunque troverete poi aggiornamenti anche su questa notizia che riguarda un po' tutto il panorama appunto musicale italiano, dell'artista cantautore nato a Modena. Poi parliamo invece di Parma, del Parma Calcio, che è tornato al ritiro di Pinzolo ieri, e poi parliamo di una notizia molto curiosa legata sempre ai Crociati, un campione dell'NBA con i colori dei Crociati. Si tratta del cestista camerunense Pascal Siakam, alla grande degli Indiana Pacers, che ha pubblicato un video, alcuni video e foto sul suo profilo social, con indosso la maglia del Parma di Hernan Crespo, in particolare con righe orizzontali giallo-blu. In particolare in uno di questi video risuona anche l'inno del Parma, l'inno ufficiale del Parma, con il verso "Son crociati e tutti i campioni", in cui appunto il cestista, diciamo, dimostra la sua passione per il calcio e in particolare per la nostra squadra. Con questo è tutto, un buon proseguimento.
0: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao! Pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta! E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 12 e 0 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Giovedì 6 agosto, ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Paura la scorsa notte in strada dei mercati al Cornocchio. Poco prima dell'una un uomo è stato ritrovato con una ferita probabilmente causata da un'arma da taglio. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 per soccorrere la vittima, un 27enne straniero. È ricoverato all'ospedale Maggiore in condizioni gravi, indagini in corso da parte della polizia. Furibonda lite in oltretorrente, in tarda serata si sono affrontati due gruppi di giovani, dagli insulti sono passati subito dopo ad una disputa con calci e pugni sotto lo sguardo dei residenti, accertamenti in corso per risalire ai protagonisti. Altra lite, questa volta tra due fratelli, sfociata in violenza e finita con un uomo di 45 anni al pronto soccorso dopo avere dato in escandescenze, e due agenti di polizia che sono riusciti ad evitare per un soffio le bottiglie in vetro lanciate dal 45enne. È accaduto in strada Martinelli ad Alberi di Vigato. Ha ottenuto un permesso di uscita dai domiciliari per cercarsi un lavoro quando è arrivato in un noto esercizio commerciale della città. Un 49enne ha chiesto al personale se a quell'attività potesse servire un elettricista, poi però si è impossessato di una cassa Bluetooth. Bloccato dai carabinieri, ora è in carcere. Un incidente ieri sera a Fornovo, intorno alle 22, un'auto e un monopattino elettrico che stavano viaggiando in via Marconi si sono scontrati. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 20 anni, soccorso dal 118, trasportato al pronto soccorso di Parma, condizioni di media gravità. L'azienda USL ha comunicato l'esito negativo degli accertamenti di laboratorio relativi al sospetto caso di dengue segnalato nei giorni scorsi nell'area di via Volturno e via Tibullo, annullate tutte le attività di disinfestazione previste dal protocollo regionale. Ora un maxi investimento della regione per rivitalizzare centri storici e quartieri, oltre 21 milioni di euro. Nella nostra provincia ci sono Parma, Fidenza, Salso Maggiore e Busseto che ricevono in tutto 2 milioni di euro. Lo scopo è rendere più attrattivi i centri storici e i quartieri della città e rafforzare il commercio. Da inizio anno in provincia di Parma sono stati eseguiti 32 controlli ai distributori di carburante con una percentuale di irregolarità del 30%. È quanto emerge da un primo bilancio degli accertamenti svolti dai militari di via Torelli con l'ausilio delle tenenze di Fidenza e Fornovo. Continua il grande caldo, ieri la massima in città ha toccato quota 39,6 gradi, anche oggi c'è l'allerta arancione per situazione di caldo estremo, un lieve calo delle temperature è atteso solo da domani sera. Chiudiamo con il calcio, si è chiuso a Pinzolo il ritiro del Parma, la squadra riprende la preparazione domani a Collecchio, domenica alle 20 il test con la Sampdoria al Tardini. Sul mercato il Parma è vicino a Elbila Touré dell'Atalanta e David Romero del Tigre, sono invece ore decisive per il futuro di Suzuki. Abbiamo terminato, ci risentiamo più tardi.
4: Radio Parma 102-104, giornale radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
1: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
0: Quando mi ci porti? È lontano?
1: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
0: E li troviamo anche su Facebook.
2: Ah, finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
3: Lo sai invece chi resta? Conad.
4: Via, via.
3: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
2: Lunedì e martedì punti doppi.
3: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
2: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
3: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
2: Conad, tutto agosto con te.
3: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.

sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi!

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: È morto questa mattina a Pavana, il suo paese sull'Appennino pistoiese, Francesco Guccini. Il cantautore che ha segnato con la sua musica più generazioni aveva 86 anni. Nel rispetto delle sue volontà, hanno fatto sapere, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. La famiglia, nel chiedere che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto. Per permettere a chi ha amato Guccini di ricordarlo e salutarlo, verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre.
1: L'omicidio nel carcere di Prato, dopo una colluttazione in cella fra reclusi, è stato trovato ucciso in una camera di sicurezza un detenuto di 32 anni della Nigeria. Il medico legale gli ha riscontrato un trauma cranico causato da un colpo contundente ed emorragia dal naso. Il decesso risale a ieri sera. La cella nella sezione riservata agli autori dei reati sessuali, la vittima la divideva con altri 3 detenuti. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale.
2: Siamo agli esteri. L'Iran e l'Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz, sul quale entrambi i paesi si affacciano. Non è ancora un'intesa definitiva e non significa che la strategica striscia d'acqua sarà automaticamente riaperta e priva di rischi, ma è un passo importante che potrebbe portare ad un nuovo periodo di tregua. L'Iran precisa che i negoziati in corso sono solo con l'Oman e non con gli Stati Uniti su Hormuz, anche se Teheran ha ricevuto messaggi dagli Stati Uniti sulla disponibilità a tornare agli impegni precedenti. Intanto su Truth Donald Trump smentisce le rivelazioni di alcuni media sulla ridotta disponibilità di missili a causa della guerra in Iran. Abbiamo molte munizioni, scrive, puniremo i divulgatori traditori.
1: Papa Leone ad Assisi: ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità, dice Prevost. Nell'incontro con i giovani a Santa Maria degli Angeli per l'anno francescano, poi esorta ad allargare la mente e il cuore al di là di paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio per sottrarsi alla cultura della potenza. Da San Francesco aggiunge: imparate la radicalità evangelica, che all'opposto del fondamentalismo non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti e quindi umili, accoglienti verso tutti.
2: L'antitrust multa per 2,675 milioni di euro in

0: lo 0,6% su base annua. Nella media del secondo trimestre si registra una crescita del livello della produzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre del 2026. La pressione mensile diffusa ai principali raggruppamenti in industrie con l'esclusione dell'energia. Su base annua il calo è marcato nei beni di consumo, mentre l'energia e i beni strumentali registrano una crescita moderata, commenta l'Istituto di Statistica.
1: È tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: uscire da una favola, da un quadro timido. Hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 12 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. I carabinieri di Colorno hanno sventato un'ingente truffa ai danni di una coppia di anziani, arrestando in flagranza di reato un quarantenne residente fuori regione. L'uomo aveva messo in atto la tecnica del finto carabiniere, dicendo ad una 77enne che una banda di rapinatori aveva svaligiato una gioielleria, allontanandosi con un'auto intestata al marito. Ma l'uomo di 82 anni si è recato nella caserma dei carabinieri, che sono subito intervenuti sventando il colpo. Il quarantenne è ai domiciliari. La scorsa notte in strada dei Mercati un uomo è stato ritrovato con ferite al collo e ad un arto inferte con un coltello. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 per soccorrere la vittima, un 27enne del Ghana, trasportato al Maggiore, da dove è stato dimesso questa mattina. Indagini in corso da parte della polizia. Ha devastato una comunità educativa di Parma. Il minore, in preda ad un raptus, ha gettato all'aria sedie e tavoli, distruggendo gli arredi della comunità. Infine l'aggressione agli operatori. Si è trattato dell'ultimo di una serie di episodi analoghi. Dopo l'intervento della polizia, il ragazzo è stato trasferito nel carcere minorile di Bologna. Un incidente ieri sera a Fornovo, intorno alle 22, un'auto e un monopattino elettrico che stavano viaggiando in via Marconi si sono scontrati. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 20 anni che è stato soccorso dal 118 e poi trasportato al pronto soccorso di Parma, condizioni definite di media gravità. Lasciamo la cronaca. Il Comune di Parma si è costituito in giudizio nell'ambito del ricorso relativo alla procedura per la riqualificazione della piscina di Via Zarotto. La misura è finalizzata a tutelare l'interesse pubblico e il percorso amministrativo avviato per la realizzazione dell'intervento. Il Comune conferma l'impegno a proseguire il percorso avviato, pur nella consapevolezza che il ricorso potrà incidere sui tempi della procedura. Continua il grande caldo. Ieri la massima in città ha toccato i 39,6 gradi. Anche oggi c'è l'allerta arancione per una situazione di caldo estremo. Un lieve calo delle temperature è atteso soltanto da domani sera. Lo sport: con il calcio si è chiuso a Pinzolo il ritiro del Parma. La squadra riprende la preparazione domani a Collecchio. Sul mercato sono ore decisive per Zion Suzuki. Il PSG vuole definire l'acquisto per poi girare il portiere alla Juventus. Infine il baseball: Reggio Emilia supera il Parma Clima nella terza gara dei quarti di finale con il punteggio di 5-3 e allunga la serie al quarto incontro, che si disputerà stasera alle 20 sul diamante di Reggio Emilia. Parma è avanti nella serie per 2-1. Esce invece dai playoff la Parma Crocetta, battuta da San Marino 10-9. È tutto, ci risentiamo più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
7: finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
8: Lo sai invece chi resta? Conad.
9: Via, via.
8: Dall'1 al 31 agosto da Conad, ogni giorno un vantaggio in più.
7: Lunedì e martedì, punti doppi.
8: Mercoledì e giovedì, 20% di sconto su tutta la spesa online.
7: Venerdì e sabato, 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
8: E domenica, 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
7: Conad, tutto agosto con te.
8: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Il mondo della musica è in lutto. Si è spento questa mattina a Pavana, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari Francesco Guccini, uno degli intellettuali e cantautori più importanti della cultura italiana del secondo Novecento. Una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura e impegno civile. Aveva 86 anni. Le sue condizioni di salute, non buone negli ultimi tempi, sono peggiorate rapidamente ieri sera. La famiglia ha annunciato che, come da volontà del cantautore, i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre a settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo.
1: È stata uccisa in casa a martellate Gilda Di Giuseppe, 89 anni, colpita senza pietà dal tino in provincia di Chieti nella tarda notte. Nell'abitazione i carabinieri hanno anche trovato in stato confusionale il nipote di 25 anni. Il giovane nel cuore della notte è stato portato in caserma ed è stato arrestato con l'accusa d'omicidio volontario. Secondo quanto si apprende, ad allertare il 112 sarebbe stata una zia che vive all'estero, che aveva ricevuto la telefonata proprio dal ragazzo dopo aver commesso il fatto. Il 25enne studia e vive a Roma e si trova in paese per qualche giorno di vacanza estiva. Non si conosce al momento il movente dell'omicidio.
2: È stata raggiunta l'intesa tra l'Iran e l'Oman sulle regole per il passaggio dallo stretto di Hormuz. A confermarlo è stata una fonte di primo piano ai canali Al Arabiya e Al Adat. Manca però ancora l'approvazione del Consiglio di sicurezza nazionale iraniano. L'accordo, secondo la fonte, è valido per il momento 60 giorni. Prevede che le navi in entrata a Hormuz utilizzino la corsia di navigazione più vicina all'Iran, mentre le navi che lasciano lo stretto useranno la rotta più vicina all'Oman. Non saranno imposti pedaggi alle navi in transito.
1: Seconda visita di Papa Leone ad Assisi per la giornata conclusiva del Go Franciscan Youth Meeting, grande raduno internazionale di giovani, iniziato il 3 agosto e organizzato in occasione dell'800 centenario della morte di San Francesco, evento che riunisce migliaia di ragazzi e ragazze d'Europa. Prevost ha celebrato la messa davanti alla piccola chiesa della Porziuncola. Nell'omelia ha rinnovato l'appello a sottrarsi alla cultura della potenza e a battere i muri che separano fra loro gli esseri umani.
2: Il caldo non dà tregua e continuerà a stringere nella morsa soprattutto il centro-sud, almeno per altri 10 giorni. Oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, non era mai accaduto quest'anno. Alla stazione centrale di Napoli e al mercato ortofrutticolo di Afragola ha battuto ogni record per il caldo, raggiunti 48 gradi. L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo, durante le ore pomeridiane potranno scoppiare dei temporali sui confini alpini, localmente di forte intensità. Qualche isolato rovescio sarà possibile anche sui rilievi calabresi e siciliani e il caldo continuerà ad essere opprimente.
1: Lo sport: saranno due gli azzurri nella finale della piattaforma maschile agli europei di tuffi a Parigi. Simone Conte conferma le attese della vigilia. Insieme a lui ci sarà anche Romano Wang, che all'esordio assoluto in manifestazione continentale riesce a centrare l'accesso alla finale. L'appuntamento è in programma alle 19.
2: È tutto. A più tardi.
0: Radio Parma 100.

0: stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
1: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
0: Quando mi ci porti? È lontano?
1: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
0: E li troviamo anche su Facebook.
2: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
3: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi. Give me

0: L'ora esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 14 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. I carabinieri di Colorno hanno sventato un'ingente truffa ai danni di una coppia di anziani, arrestando in flagranza di reato un quarantenne residente fuori regione. L'uomo aveva messo in atto la tecnica del finto carabiniere dicendo ad una 77enne che una banda di rapinatori aveva svaligiato una gioielleria, allontanandosi con un'auto intestata al marito. Ma l'uomo di 82 anni si è recato nella caserma dei carabinieri, che sono subito intervenuti sventando il colpo. Il quarantenne è ai domiciliari. La scorsa notte in strada dei Mercati un uomo è stato ritrovato con ferite al collo e ad un arto inferte con un coltello. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 per soccorrere la vittima, un 27enne del Ghana, trasportato al Maggiore, da dove è stato dimesso questa mattina. Indagini in corso da parte della polizia. Ha devastato una comunità educativa di Parma. Il minore, in preda ad un raptus, ha gettato all'aria sedie e tavoli, distruggendo gli arredi della comunità, infine l'aggressione agli operatori. Si è trattato dell'ultimo di una serie di episodi analoghi. Dopo l'intervento della polizia, il ragazzo è stato trasferito nel carcere minorile di Bologna. Un incidente ieri sera a Fornovo, intorno alle 22, un'auto e un monopattino elettrico che stavano viaggiando in via Marconi si sono scontrati. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 20 anni che è stato soccorso dal 118 e poi trasportato al pronto soccorso di Parma, condizioni definite di media gravità. Lasciamo la cronaca. Il Comune di Parma si è costituito in giudizio nell'ambito del ricorso relativo alla procedura per la riqualificazione della piscina di Via Zarotto. La misura è finalizzata a tutelare l'interesse pubblico e il percorso amministrativo avviato per la realizzazione dell'intervento. Il Comune conferma l'impegno a proseguire il percorso avviato, pur nella consapevolezza che il ricorso potrà incidere sui tempi della procedura. Continua il grande caldo. Ieri la massima in città ha toccato i 39,6 gradi. Anche oggi c'è l'allerta arancione per una situazione di caldo estremo. Un lieve calo delle temperature è atteso soltanto da domani sera. Lo sport: con il calcio si è chiuso a Pinzolo il ritiro del Parma. La squadra riprende la preparazione domani a Collecchio. Sul mercato sono ore decisive per Zion Suzuki. Il PSG vuole definire l'acquisto per poi girare il portiere alla Juventus. Infine il baseball: Reggio Emilia supera il Parma Clima nella terza gara dei quarti di finale con il punteggio di 5-3 e allunga la serie al quarto incontro, che si disputerà stasera alle 20 sul diamante di Reggio Emilia. Parma è avanti nella serie per 2-1. Esce invece dai playoff la Farma Crocetta, battuta da San Marino 10-9. È tutto, ci risentiamo più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Faccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
7: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
8: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro.
9: Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
2: Lo sai invece chi resta? Conad. Via via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì punti doppi.
2: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
2: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
2: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Lutto nel mondo della musica. Francesco Guccini si è spento questa mattina circondato dall'affetto della famiglia a Pavana, luogo dove aveva scelto di vivere lontano dai riflettori dopo il ritiro dalle scene. Aveva 86 anni. Guccini è stato uno degli intellettuali e cantautori più importanti della cultura italiana nel secolo Novecento, una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura e impegno civile. Le sue condizioni di salute non buone negli ultimi tempi sono peggiorate rapidamente ieri sera. La famiglia ha annunciato che, come da volontà del cantautore, i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre in settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo.
1: È stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di omicidio volontario il 25enne che ha ucciso a martellate la nonna Gilda Di Giuseppe di 89 anni in casa ad Altino, comune in provincia di Chieti. Il giovane Alessandro Carminucci era stato fermato dai carabinieri subito dopo il fatto. Secondo quanto si apprende ad allertare il 112, sarebbe stata la zia, che vive all'estero, che aveva ricevuto la telefonata proprio dal ragazzo dopo aver commesso il fatto. Il 25enne studia e vive a Roma e si trovava in paese per qualche giorno di vacanza estiva. Non si conosce al momento il movente dell'omicidio.
2: C'è anche la vendetta personale tra le ipotesi seguite dagli investigatori sull'allarme bomba che ieri ha portato all'evacuazione di 6 centri commerciali a Milano e provincia. L'attenzione si concentra sul numero di cellulare riportato in chiaro nell'email di rivendicazione. Gli investigatori hanno già individuato il titolare dell'utenza telefonica. Secondo indiscrezioni, l'uomo avrebbe riferito di ritenere possibile una ripicca nei suoi confronti. Sia l'intestatario della linea sia la persona che la utilizza sono stati ascoltati dagli inquirenti e hanno fornito la loro versione dei fatti. Progressivamente alcuni dei 6 centri commerciali stanno riaprendo al pubblico, in altri sono ancora in corso gli accertamenti.
1: Il caldo continua a non dare tregua e oggi

0: canali Al-Arabiya e Al-Dat. Manca però ancora l'approvazione del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano. L'accordo, secondo la fonte, è valido per il momento 60 giorni. Prevede che le navi in entrata a Hormuz utilizzino la corsia di navigazione più vicina all'Iran, mentre le navi che lasciano lo stretto useranno la rotta più vicina all'Oman. Non saranno imposti pedaggi alle navi in transito.
1: Lo sport, il futuro di Leao resta uno dei punti di domanda più interessanti di questa sessione di calciomercato estivo del Milan. Il club rossonero, ritenendo la proposta insufficiente nelle ultime ore, ha rifiutato un'offerta da 30 milioni più 5 di bonus da parte del Galatasaray, interessato al cartellino dell'attaccante portoghese. In attesa di sviluppi, Leao ha raggiunto i compagni in ritiro lo scorso 29 luglio a Perth.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 15 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. I carabinieri di Colorno hanno sventato un'ingente truffa ai danni di una coppia di anziani, arrestando in flagranza di reato un quarantenne residente fuori regione. L'uomo aveva messo in atto la tecnica del finto carabiniere, dicendo ad una 77enne che una banda di rapinatori aveva svaligiato una gioielleria, allontanandosi con un'auto intestata al marito. Ma l'uomo di 82 anni si è recato nella caserma dei carabinieri, che sono subito intervenuti sventando il colpo. Il quarantenne è ai domiciliari. La scorsa notte in strada dei Mercati un uomo è stato ritrovato con ferite al collo e ad un arto inferte con un coltello. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 per soccorrere la vittima, un 27enne del Ghana, trasportato al Maggiore, da dove è stato dimesso questa mattina. Indagini in corso da parte della polizia. Ha devastato una comunità educativa di Parma. Il minore, in preda ad un raptus, ha gettato all'aria sedie e tavoli, distruggendo gli arredi della comunità. Infine l'aggressione agli operatori. Si è trattato dell'ultimo di una serie di episodi analoghi. Dopo l'intervento della polizia, il ragazzo è stato trasferito nel carcere minorile di Bologna. Un incidente ieri sera a Fornovo, intorno alle 22, un'auto e un monopattino elettrico che stavano viaggiando in via Marconi si sono scontrati. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 20 anni che è stato soccorso dal 118 e poi trasportato al pronto soccorso di Parma, condizioni definite di media gravità. Lasciamo la cronaca. Il Comune di Parma si è costituito in giudizio nell'ambito del ricorso relativo alla procedura per la riqualificazione della piscina di Via Zarotto. La misura è finalizzata a tutelare l'interesse pubblico e il percorso amministrativo avviato per la realizzazione dell'intervento. Il Comune conferma l'impegno a proseguire il percorso avviato, pur nella consapevolezza che il ricorso potrà incidere sui tempi della procedura. Continua il grande caldo. Ieri la massima in città ha toccato i 39,6 gradi. Anche oggi c'è l'allerta arancione per una situazione di caldo estremo. Un lieve calo delle temperature è atteso soltanto da domani sera. Lo sport: con il calcio si è chiuso a Pinzolo il ritiro del Parma. La squadra riprende la preparazione domani a Collecchio. Sul mercato sono ore decisive per Zion Suzuki. Il PSG vuole definire l'acquisto per poi girare il portiere alla Juventus. Infine il baseball: Reggio Emilia supera il Parma Clima nella terza gara dei quarti di finale con il punteggio di 5-3 e allunga la serie al quarto incontro, che si disputerà stasera alle 20 sul diamante di Reggio Emilia. Parma è avanti nella serie per 2-1. Esce invece dai playoff la Farma Crocetta, battuta da San Marino 10-9. È tutto, ci risentiamo più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
6: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
7: Lo sai invece chi resta? Conad.
8: Via via.
7: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
6: Lunedì e martedì punti doppi.
7: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
6: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
7: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
6: Conad, tutto agosto con te.
7: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: oceanica.
1: Spaccio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
2: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
3: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
4: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
5: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il mondo della musica è in lutto. Si è spento questa mattina a Pavana, circondato dall'affetto della famiglia, Francesco Guccini, uno degli intellettuali e cantautori più importanti della cultura italiana del secondo Novecento. Una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura e impegno civile. Aveva 86 anni. Le sue condizioni di salute non buone negli ultimi tempi sono peggiorate rapidamente ieri sera. La famiglia ha annunciato che, come da volontà del cantautore, i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre in settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo.
1: Si è avvalso della facoltà di non rispondere Carmelo Cinturino, l'ex poliziotto arrestato per l'omicidio di Abderrahim Mansouri, il pusher 28enne ucciso con un colpo di pistola alla testa nel bosco di Rogoredo il 26 gennaio scorso. Durante l'interrogatorio di questa mattina di fronte al PM, che gli ha contestato anche la premeditazione, Cinturino avrebbe condiviso la nullità dell'interrogatorio recepita dai suoi difensori e non ha risposto alle domande.
2: Sarebbe stato in videochiamata con l'ex fidanzata, l'uomo di 35 anni che nella scorsa notte si è dato fuoco nella sua automobile davanti a casa della donna, Cinisello Balsamo, comune che si trova in provincia di Milano. Stando a quanto riferito, lei avrebbe raccontato alle forze dell'ordine che il 35enne avrebbe avuto alcuni atteggiamenti persecutori

0: Guitarla.
1: Dall'estero almeno 300 bambini sarebbero stati uccisi a Gaza nei 300 giorni trascorsi dall'annuncio del cessate il fuoco nell'ottobre 2025. Ciò equivale ad una media di un bambino al giorno, nonostante l'accordo per la sospensione delle operazioni militari e il pieno accesso degli aiuti umanitari e dei soccorsi risalga quasi 10 mesi fa. Intanto è stata raggiunta l'intesa tra l'Iran e l'Oman sulle regole per il passaggio dallo stretto di Hormuz. Manca però ancora l'approvazione del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano.
0: Lo sport: saranno due gli azzurri nella finale della piattaforma maschile agli europei di tuffi a Parigi. Simone Conte conferma le attese della vigilia, insieme a lui ci sarà anche Romano Wang, che all'esordio assoluto in manifestazione continentale riesce a centrare l'accesso alla finale. L'appuntamento è in programma stasera alle 19.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Lockatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Lockatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.lockatop.it.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: puntata è offerta da...
1: Ciao! Pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta! E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 16:01.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. I carabinieri di Colorno hanno sventato un'ingente truffa ai danni di una coppia di anziani, arrestando in flagranza di reato un quarantenne residente fuori regione. L'uomo aveva messo in atto la tecnica del finto carabiniere dicendo ad una 77enne che una banda di rapinatori aveva svaligiato una gioielleria, allontanandosi con un'auto intestata al marito. Ma l'uomo di 82 anni si è recato nella caserma dei carabinieri, che sono subito intervenuti sventando il colpo. Il quarantenne è ai domiciliari. La scorsa notte in strada dei Mercati un uomo è stato ritrovato con ferite al collo e ad un arto inferte con un coltello. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 per soccorrere la vittima, un 27enne del Ghana, trasportato al Maggiore, da dove è stato dimesso questa mattina. Indagini in corso da parte della polizia. Ha devastato una comunità educativa di Parma. Il minore, in preda ad un raptus, ha gettato all'aria sedie e tavoli, distruggendo gli arredi della comunità, infine l'aggressione agli operatori. Si è trattato dell'ultimo di una serie di episodi analoghi. Dopo l'intervento della polizia, il ragazzo è stato trasferito nel carcere minorile di Bologna. Un incidente ieri sera a Fornovo, intorno alle 22, un'auto e un monopattino elettrico che stavano viaggiando in via Marconi si sono scontrati. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 20 anni che è stato soccorso dal 118 e poi trasportato al pronto soccorso di Parma, condizioni definite di media gravità. Lasciamo la cronaca. Il Comune di Parma si è costituito in giudizio nell'ambito del ricorso relativo alla procedura per la riqualificazione della piscina di Via Zarotto. La misura è finalizzata a tutelare l'interesse pubblico e il percorso amministrativo avviato per la realizzazione dell'intervento. Il Comune conferma l'impegno a proseguire il percorso avviato, pur nella consapevolezza che il ricorso potrà incidere sui tempi della procedura. Continua il grande caldo. Ieri la massima in città ha toccato i 39,6 gradi. Anche oggi c'è l'allerta arancione per una situazione di caldo estremo. Un lieve calo delle temperature è atteso soltanto da domani sera. Lo sport con il calcio: si è chiuso a Pinzolo il ritiro del Parma. La squadra riprende la preparazione domani a Collecchio. Sul mercato sono ore decisive per Zion Suzuki. Il PSG vuole definire l'acquisto per poi girare il portiere alla Juventus. Infine il baseball: Reggio Emilia supera il Parma Clima nella terza gara dei quarti di finale con il punteggio di 5-3 e allunga la serie al quarto incontro, che si disputerà stasera alle 20 sul diamante di Reggio Emilia. Parma è avanti nella serie per 2-1. Esce invece dai playoff la Farma Crocetta, battuta da San Marino 10-9. È tutto, ci risentiamo più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
7: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
8: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
9: Mamma, stasera la cena è buonissima. gusto, ha un sapore diverso.
10: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
9: Quando mi ci porti? È lontano?
10: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
9: E li troviamo anche su Facebook.

0: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
3: Il ritmo della città. Il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura agli esteri è virale sui social un appello a tentare un nuovo ingresso di massa a Ceuta il 15 agosto. Una vera e propria campagna che invita i migranti a provare un nuovo accesso nelle enclave marocchine che secondo gli 007 spagnoli è pienamente credibile. Il Centro Nazionale dell'Intelligence, come riferito dal sito internazionale locale, ritiene che un nuovo ingresso di massa sia davvero possibile, anche se la data indicata nell'appello potrebbe cambiare. Per i servizi segreti gli organizzatori potrebbero infatti decidere di anticipare il giorno per sfruttare l'effetto sorpresa dopo l'ampia eco mediatica suscitata dai social.
1: Lutto nel mondo della musica. Francesco Guccini si è spento questa mattina circondato dall'affetto della famiglia a Pavana, luogo dove aveva scelto di vivere lontano dai riflettori dopo il ritiro dalle scene. Aveva 86 anni. Guccini è stato uno degli intellettuali e cantautori più importanti della cultura italiana del secondo Novecento, una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura, impegno civile. La famiglia ha annunciato che, come da volontà del cantautore, i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre in settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo.
2: Giuseppe Pippo Marchioro è morto a Cesena all'età di 90 anni. Lo storico allenatore ha legato il proprio nome ad alcune delle pagine più importanti del calcio italiano. Alla guida della Reggiana dal 1988 al 1994 conquistò infatti la prima storica promozione in Serie A del club, centrando poi anche la successiva salvezza nella massima categoria. Nella stagione 1975-76 invece portò il Cesena al sesto posto in Serie A, risultato che valse la qualificazione alla Coppa UEFA. I funerali di Marchioro saranno celebrati sabato alle 10 nella chiesa della Madonna delle Rose a Cesena.
1: L'ex sciatore azzurro Peter Rungaldier è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale. Si tratta di un atto dovuto disposto dalla Procura di Trento nell'ambito dell'inchiesta sull'incidente avvenuto il 23 giugno scorso sulla strada del Passo Sella nel territorio comunale di Canazei. Secondo la ricostruzione, Rungaldier era alla guida della sua moto quando si è scontrato frontalmente con la bicicletta della blogger tedesca Laura Victoria Hartig, che si trovava in Trentino per il viaggio di nozze insieme al marito. La donna è morta il 12 luglio in seguito alle gravi ferite riportate nell'incidente.
2: Il caldo continua a non dare tregua e oggi raggiunge il suo apice con 27 città da bollino rosso, il numero più alto registrato dall'inizio dell'estate. Per la prima volta nel 2026 tutti i principali centri urbani monitorati dal Ministero della Salute sono al massimo livello di allerta. Domani le città in allerta rossa scenderanno a 26 con Bolzano che tornerà al bollino giallo. Secondo le previsioni, aria meno calda e temporali potrebbero interessare il nord tra domenica e lunedì. Per il centro-sud invece bisognerà attendere oltre Ferragosto.
1: Siamo al tennis. Comincia a entrare nella fase calda del Masters 1000 di Montreal. Si giocano infatti i primi incontri del terzo turno con due azzurri in campo. Nel tardo pomeriggio Luciano Darderi, 19 del seeding, aprirà il programma contro il cinese Sang, numero 281 del circuito. Poi nella notte italiana sarà la volta di Lorenzo Musetti, numero 11, che affronterà lo spagnolo Odar, numero 20.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Da Catellani Calzature a Sant'Ilario Lenz ed Euratorri a Parma, per tutto agosto si svuota con lo sconto dello sconto. Calzature uomo, donna e bambino ulteriormente scontate fino all'80%. Da Catellani Calzature, metà prezzo e oltre su eleganti décolleté e Chanel per le vostre cerimonie, stivaletti estivi, sulle comode giniche Geox, IG & Co, Nero Giardini e Campionari Melluso, sulle modaiole sneakers Vans, Guess, Sank 68, All Star e su mare di sandali e ciabatte. Lo sconto dello sconto a prezzi di vero realizzo, sempre solo da Catellani Calzature a Sant'Ilario Lenz ed Euratorri a Parma, aperto tutto agosto.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 17:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. I carabinieri di Colorno hanno sventato un'ingente truffa ai danni di una coppia di anziani, arrestando in flagranza di reato un quarantenne residente fuori regione. L'uomo aveva messo in atto la tecnica del finto carabiniere dicendo ad una 77enne che una banda di rapinatori aveva svaligiato una gioielleria, allontanandosi con un'auto intestata al marito. Ma l'uomo di 82 anni si è recato nella caserma dei carabinieri, che sono subito intervenuti sventando il colpo. Il quarantenne è ai domiciliari. La scorsa notte in strada dei Mercati un uomo è stato ritrovato con ferite al collo e ad un arto inferte con un coltello. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 per soccorrere la vittima, un 27enne del Ghana, trasportato al Maggiore, da dove è stato dimesso questa mattina. Indagini in corso da parte della polizia. Ha devastato una comunità educativa di Parma. Il minore, in preda ad un raptus, ha gettato all'aria sedie e tavoli, distruggendo gli arredi della comunità. Infine l'aggressione agli operatori. Si è trattato dell'ultimo di una serie di episodi analoghi. Dopo l'intervento della polizia, il ragazzo è stato trasferito nel carcere minorile di Bologna. Un incidente ieri sera a Fornovo, intorno alle 22, un'auto e un monopattino elettrico che stavano viaggiando in via Marconi si sono scontrati. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 20 anni che è stato soccorso dal 118 e poi trasportato al pronto soccorso di Parma, condizioni definite di media gravità. Lasciamo la cronaca. Il Comune di Parma si è costituito in giudizio nell'ambito del ricorso relativo alla procedura per la riqualificazione della piscina di Via Zarotto. La misura è finalizzata a tutelare l'interesse pubblico e il percorso amministrativo avviato per la realizzazione dell'intervento. Il Comune conferma l'impegno a proseguire il percorso avviato, pur nella consapevolezza che il ricorso potrà incidere sui tempi della procedura. Continua il grande caldo. Ieri la massima in città ha toccato i 39,6 gradi. Anche oggi c'è l'allerta arancione per una situazione di caldo estremo. Un lieve calo delle temperature è atteso soltanto da domani sera. Lo sport con il calcio: si è chiuso a Pinzolo il ritiro del Parma. La squadra riprende la preparazione domani a Collecchio. Sul mercato sono ore decisive per Zion Suzuki. Il PSG vuole definire l'acquisto per poi girare il portiere alla Juventus. Infine il baseball: Reggio Emilia supera il Parma Clima nella terza gara dei quarti di finale con il punteggio di 5-3 e allunga la serie al quarto incontro, che si disputerà stasera alle 20 sul diamante di Reggio Emilia. Parma è avanti nella serie per 2-1. Esce invece dai playoff la Farma Crocetta, battuta da San Marino 10-9. È tutto, ci risentiamo più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Spacciocchiali Vision, per il benessere della tua vista.
6: Da Spacciocchiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spacciocchiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
7: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
8: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.

0: Radio Parma, la musica che ami.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Da Catellani Calzature a Sant'Ilario Lenz ed Euratorri a Parma, per tutto agosto si svuota con lo sconto dello sconto. Calzature uomo, donna e bambino ulteriormente scontate fino all'80%. Da Catellani Calzature, metà prezzo e oltre su eleganti décolleté e Chanel per le vostre cerimonie, stivaletti estivi, sulle comode giniche Geox, IG & Co, Nero Giardini e Campionari Melluso, sulle modaiole sneakers Vans, Guess, Sun 68, All Star e su mare di sandali e ciabatte. Lo sconto dello sconto a prezzi di vero realizzo, sempre solo da Catellani Calzature a Sant'Ilario Lenz ed Eurotorri a Parma, aperto tutto agosto.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: È morto oggi Francesco Guccini, aveva 86 anni. A renderlo noto la famiglia, che ha anche annunciato che i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre a settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo. Guccini è stato principe della canzone d'autore, saldamente ancorato alle proprie matrici culturali e con una vocazione da poeta, con brani entrati nella memoria collettiva che sono espressione di impegno politico e sociale, oltre che artistico.
1: È stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di omicidio volontario il 25enne che ha ucciso a martellate la nonna Gilda Di Giuseppe di 89 anni in casa ad Altino, comune in provincia di Chieti. Il giovane Alessandro Carminucci era stato fermato dai carabinieri subito dopo il fatto. Secondo quanto si apprende, ad allertare il 112 sarebbe stata una zia che vive all'estero e che aveva ricevuto la telefonata proprio dal ragazzo dopo aver commesso il fatto. Il 25enne studia e vive a Roma e si trovava in paese per qualche giorno di vacanza estiva. Non si conosce al momento il movente dell'omicidio.
2: Dall'estero è virale sui social un appello a tentare un nuovo ingresso di massa a Ceuta il 15 agosto. Una vera e propria campagna che invita i migranti a provare un nuovo accesso nell'enclave marocchina e che, secondo gli 007 spagnoli, è pienamente credibile. Il Centro Nazionale di Intelligence, come riferito dal sito di informazione locale, ritiene che un nuovo ingresso di massa sia davvero possibile, anche se la data indicata nell'appello potrebbe cambiare. Per i servizi segreti, infatti, gli organizzatori potrebbero decidere di anticipare il giorno per sfruttare l'effetto sorpresa dopo l'ampia eco mediatica suscitata dai social.
1: Un'intesa che potrebbe segnare l'inizio di una nuova tregua, ma che resta appesa a troppe incognite. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz, la strategica striscia d'acqua su cui entrambi i paesi si affacciano. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze. Il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare ad una tregua. L'Iran nega infatti di stare negoziando al momento con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale.
2: Anthony Fauci, l'infettivologo responsabile del piano americano contro la pandemia di Covid-19, è stato dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso da una commissione del Senato. La scorsa settimana Fauci si sarebbe appellato moltissime volte al quinto emendamento per non rispondere sul suo ruolo nella pandemia durante un'audizione. La mozione è passata con 8 voti a favore e 7 contrari. Ora rischia un'indagine penale.
1: Torniamo in Italia. Dall'antitrust, multe da 2.675.000 euro a Bird, Dot e Lime, che hanno ostacolato la fruizione dei pacchetti corse gratuite riservate agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. L'autorità garante della concorrenza e del mercato, si legge in una nota, ha concluso le istruttorie avviate a novembre 2025 nei confronti dei 3 operatori autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità, i bike e monopattini elettrici nel territorio del Comune di Roma per il periodo 2023-2026.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via

a Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 18:00.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Continua il grande caldo, intorno alle 17 la temperatura massima registrata dall'osservatorio meteo di Via D'Azeglio è stata di 40,3 gradi. La media registrata oggi tra massima e minima è stata di 33,5 gradi e si tratta di un record storico. Secondo gli esperti, quella di domani sarà un'altra giornata bollente, diramata un'allerta gialla per città e provincia. Ora la cronaca: i carabinieri di Colorno hanno sventato un'ingente truffa ai danni di una coppia di anziani, arrestando in flagranza di reato un quarantenne. L'uomo aveva messo in atto la tecnica del finto carabiniere, dicendo ad una 77enne che una banda di rapinatori aveva svaligiato una gioielleria, allontanandosi con un'auto intestata al marito. Ma l'uomo di 82 anni si è recato nella caserma dei carabinieri, che sono subito intervenuti sventando il colpo. Il quarantenne ai domiciliari. Altro arresto per una truffa analoga da parte dei carabinieri di San Secondo. E la scorsa notte, in strada dei Mercati al Cornocchio, un uomo è stato ritrovato con feriti al collo e ad un arto inferiore. È stato colpito da alcune coltellate. Sul posto l'intervento del 118 per soccorrere la vittima, un 27enne del Ghana, trasportato al Maggiore, da dove è poi stato dimesso in mattinata. Indagini in corso della polizia per risalire al responsabile del ferimento. Ha devastato una comunità educativa di Parma. Il minore, in preda ad un raptus, ha gettato all'aria sedie e tavoli, distruggendo gli arredi della comunità. Infine, un'aggressione agli operatori. Si è trattato dell'ultimo di una serie di episodi analoghi. Dopo l'intervento della polizia, il ragazzo è stato trasferito nel carcere minorile di Bologna. Il comune di Parma si è costituito in giudizio nell'ambito del ricorso relativo alla procedura per la riqualificazione della piscina di Via Zarotto. La misura è finalizzata a tutelare l'interesse pubblico e il percorso amministrativo avviato per la realizzazione dell'intervento. Il comune conferma l'impegno a proseguire il percorso avviato, pur nella consapevolezza che il ricorso potrà incidere sul tempo della procedura. Ora lo sport. Il calcio: si è chiuso a Pinzolo il ritiro del Parma. La squadra riprenderà la preparazione domani al centro sportivo di Collecchio. Sul mercato sono ore decisive per Zion Suzuki. Il PSG vuole definire l'acquisto per poi girare il portiere alla Juventus. Chiudiamo con il baseball. Reggio Emilia ha superato ieri sera il Parma Clima nella terza gara dei quarti di finale con il punteggio di 5-3. Ha allungato così la serie al quarto incontro in programma stasera a Reggio Emilia. Parma è avanti nella serie per 2-1. Esce invece dai playoff la Parma Crocetta, battuta da San Marino 10-9. Con questo è tutto, vi auguriamo una buona serata.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
7: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Il leader del Movimento 5 Stelle Conte viene sentito dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, evidenziando di non voler accettare lezioni sulla paura e sull'onore da chi non può darle, ha detto. Sotto la lente della commissione anche i DPCM con cui il governo Conte a lungo ha imposto restrizioni alla libertà dei cittadini. L'ex premier ha evidenziato che si tratta della collaudata tecnica del bilanciamento dei diritti e delle libertà fondamentali, che ha il fine preciso di individuare il punto di equilibrio nell'assicurare alla salute la tutela più intensa, comportando al contempo il minor sacrificio possibile dei diritti fondamentali.
1: Emergenza bradisismo ai Campi Flegrei. Il ministro della Protezione Civile Musumeci, nel corso di un'informativa, ha portato alla Camera i numeri del terremoto magnitudo 4.7 del 31 luglio che ha colpito la zona campana, 57 edifici dichiarati inagibili, 395 abitazioni sgomberate, 955 controlli dei vigili del fuoco ancora da eseguire. Inoltre, spiega Musumeci, delle 1.182 richieste di verifica presentate ai vigili del fuoco ne sono state eseguite solo 227. Per accelerare le operazioni è stato rafforzato il presidio con altre 36 squadre. Il bilancio aggiornato parla anche di 7 edifici commerciali danneggiati, 13 edifici scolastici inagibili e 14 chiese chiuse in attesa di sopralluogo.
2: Lutto nel mondo della musica. Francesco Guccini si è spento questa mattina, circondato dall'affetto dei suoi cari, a Pavana, luogo dove aveva scelto di vivere lontano dai riflettori dopo il ritiro dalle scene. Aveva 86 anni. Guccini è stato uno degli intellettuali e cantautori più importanti della cultura italiana del secondo Novecento, una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura e impegno civile. La famiglia ha annunciato che, come da volontà del cantautore, i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre in settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo.
1: Non ce l'ha fatta il ragazzo di 17 anni di Trento che il primo agosto si è tuffato da un pontile a Jesolo, andando a sbattere violentemente la testa sul fondale. Dopo giorni di agonia, il giovane è morto nelle scorse ore. Era sul litorale veneziano per trascorrere qualche giorno di vacanza.
2: Durante la celebrazione dell'81esimo anniversario del bombardamento atomico americano su Hiroshima, la premier giapponese Takaiki ha dichiarato: il ricordo continua ad ammonirci a noi che viviamo nel presente quanto fragili possano essere la vita e la dignità umana e quanto preziosa sia la pace. Takaiki ha poi aggiunto: la devastazione causata dalle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki e l'indicibile sofferenza patita da così tante persone non devono ripetersi.
1: Lo sport. Con il calcio prosegue lo scontro tra la UEFA e la FIFA, con Gianni Infantino al centro delle polemiche. Il comunicato pubblicato nelle scorse ore dal massimo organismo del calcio mondiale non ha cambiato la posizione della Federazione Europea guidata da Seferin, ancora intenzionata dunque a boicottare i tornei della FIFA. La posizione resta invariata perché quest'ultima, pur avendo ammesso l'errore in merito al progetto di privatizzazione dei mondiali, ha ribadito pieno sostegno ad Infantino.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
2: Lo sai invece chi resta? Conad. Via via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì punti doppi.
2: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
2: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
2: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: Marta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 18 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Continua il grande caldo, intorno alle 17 la temperatura massima registrata dall'osservatorio meteo di Via D'Azeglio è stata di 40,3 gradi. La media registrata oggi tra massima e minima è stata di 33,5 gradi e si tratta di un record storico. Secondo gli esperti, quella di domani sarà un'altra giornata bollente, diramata un'allerta gialla per città e provincia. Ora la cronaca: i carabinieri di Colorno hanno sventato un'ingente truffa ai danni di una coppia di anziani, arrestando in flagranza di reato un quarantenne. L'uomo aveva messo in atto la tecnica del finto carabiniere, dicendo ad una 77enne che una banda di rapinatori aveva svaligiato una gioielleria, allontanandosi con un'auto intestata al marito. Ma l'uomo di 82 anni si è recato nella caserma dei carabinieri, che sono subito intervenuti sventando il colpo. Il quarantenne ai domiciliari. Altro arresto per una truffa analoga da parte dei carabinieri di San Secondo. E la scorsa notte, in strada dei Mercati al Cornocchio, un uomo è stato ritrovato con ferite al collo e ad un arto inferiore. È stato colpito da alcune coltellate. Sul posto l'intervento del 118 per soccorrere la vittima, un 27enne del Ghana, trasportato al Maggiore, da dove è poi stato dimesso in mattinata. Indagini in corso della polizia per risalire al responsabile del ferimento. Ha devastato una comunità educativa di Parma. Il minore, in preda ad un raptus, ha gettato all'aria sedie e tavoli, distruggendo gli arredi della comunità. Infine un'aggressione agli operatori. Si è trattato dell'ultimo di una serie di episodi analoghi. Dopo l'intervento della polizia, il ragazzo è stato trasferito nel carcere minorile di Bologna. Il comune di Parma si è costituito in giudizio nell'ambito del ricorso relativo alla procedura per la riqualificazione della piscina di Via Zarotto. La misura è finalizzata a tutelare l'interesse pubblico e il percorso amministrativo avviato per la realizzazione dell'intervento. Il comune conferma l'impegno a proseguire il percorso avviato, pur nella consapevolezza che il ricorso potrà incidere sul tempo della procedura. Ora lo sport. Il calcio: si è chiuso a Pinzolo il ritiro del Parma. La squadra riprenderà la preparazione domani al centro sportivo di Collecchio. Sul mercato sono ore decisive per Zion Suzuki. Il PSG vuole definire l'acquisto per poi girare il portiere alla Juventus. Chiudiamo con il baseball. Reggio Emilia ha superato ieri sera il Parma Clima nella terza gara dei quarti di finale con il punteggio di 5-3. Ha allungato così la serie al quarto incontro in programma stasera a Reggio Emilia. Parma è avanti nella serie per 2-1. Esce invece dai playoff la Parma Crocetta, battuta da San Marino 10-9. Con questo è tutto, vi auguriamo una buona serata.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Da Catellani Calzature a Sant'Ilario Lenze de Uratori a Parma, per tutto gusto si svuota con lo sconto dello sconto. Calzature uomo, donna e bambino ulteriormente scontate fino all'80%. Da Catellani Calzature, metà prezzo e oltre su eleganti décolleté e Chanel per le vostre cerimonie, stivaletti estivi, sulle comode giniche Geox, IG & Co, Nero Giardini e campionari Melluso, sulle modaiole sneakers Vans, Guess, Sun 68, All Star e su mare di sandali e ciabatte. Lo sconto dello sconto a prezzi di vero realizzo, sempre solo da Catellani Calzature a San Pilario Udenze ed Eurotorri a Parma. Aperto tutto agosto.
7: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
8: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
9: Lo sai invece chi resta? Conad. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
8: Lunedì e martedì punti doppi.
9: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
8: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
9: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
8: Conad, tutto agosto con te.
9: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. La Procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans Montana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani tra i 40 totali e 14 sono rimasti feriti. La decisione, secondo quanto emerge dal dossier dell'inchiesta depositata oggi, è stata comunicata il 23 luglio scorso. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana di diverse vittime né i costi sostenuti dalla Repubblica Italiana per prestare assistenza ai propri cittadini vittime dei fatti perseguiti sono idonei a conferire la qualità di parte lesa.
1: Un uomo di 42 anni è stato trovato privo di vita all'interno della propria abitazione nel centro di Avellino. L'allarme è stato lanciato dal padre, che ha trovato il figlio privo di sensi all'interno dell'appartamento. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, oltre al procuratore della Repubblica, il sostituto procuratore che segue le indagini e il medico legale. Indagini dunque adesso in corso.
2: Non ce l'ha fatta il ragazzo di 17 anni di Trento che il 1 agosto si è tuffato da un pontile a Jesolo, Venezia, andando a sbattere violentemente con la testa sul fondale. Dopo giorni di agonia, il giovane è morto nelle scorse ore. Era sul litorale veneziano per trascorrere qualche giorno di vacanza.
1: E una ragazza di 14 anni della Repubblica Ceca è morta durante un'escursione sul confine tra Alto Adige e Trentino. Secondo le prime informazioni, la turista straniera stava percorrendo un sentiero nei pressi del rifugio Torre di Pisa quando è scivolata e precipitata per una cinquantina di metri. La salma è stata poi recuperata dall'elicottero.
2: È morto oggi Francesco Guccini, aveva 86 anni. A renderlo noto la famiglia, che ha anche annunciato che i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre a settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo. Guccini è stato principe della canzone d'autore, saldamente ancorato alle proprie matrici culturali e con una vocazione da poeta, con brani entrati nella memoria collettiva che sono espressione di impegno politico e sociale, oltre che artistico.
1: La politica: l'ex presidente del Consiglio e leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte ha tenuto la sua audizione nella commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dal Covid-19. A distanza di oltre 6 anni dall'inizio dell'emergenza si è tornati a parlare delle tante decisioni prese durante quel periodo, decisioni che comunque non preoccupano Conte, che ha affermato: non avevo nulla da nascondere, non ho nulla da nascondere, non ho fatto niente di illecito, ha detto il leader 5 Stelle.
2: In chiusura allo sport, Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini conquistano la medaglia d'oro nel sincro 3 metri, dominando dall'inizio alla fine. Pellacani chiude un europeo da leggenda, per lei 5 ori in altrettante gare. L'Italia è sempre più in testa al medagliere degli europei di nuoto in corso a Parigi. In totale al momento sono 19 le medaglie, 7 ori, 4 argenti e 8 bronzi.
1: È tutto, grazie per averci seguito.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Braccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 20 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Continua il grande caldo, intorno alle 17 la temperatura massima registrata dall'osservatorio meteo di Via D'Azeglio è stata di 40,3 gradi. La media registrata oggi tra massima e minima è stata di 33,5 gradi e si tratta di un record storico. Secondo gli esperti, quella di domani sarà un'altra giornata bollente, diramata un'allerta gialla per città e provincia. Ora la cronaca: i carabinieri di Colorno hanno sventato un'ingente truffa ai danni di una coppia di anziani, arrestando in flagranza di reato un quarantenne. L'uomo aveva messo in atto la tecnica del finto carabiniere, dicendo ad una 77enne che una banda di rapinatori aveva svaligiato una gioielleria, allontanandosi con un'auto intestata al marito. Ma l'uomo di 82 anni si è recato nella caserma dei carabinieri, che sono subito intervenuti sventando il colpo. Il quarantenne ai domiciliari. Altro arresto per una truffa analoga da parte dei carabinieri di San Secondo. E la scorsa notte, in strada dei Mercati al Cornocchio, un uomo è stato ritrovato con ferite al collo e ad un arto inferiore. È stato colpito da alcune coltellate. Sul posto l'intervento del 118 per soccorrere la vittima, un 27enne del Ghana, trasportato al Maggiore, da dove è poi stato dimesso in mattinata. Indagini in corso della polizia per risalire al responsabile del ferimento. Ha devastato una comunità educativa di Parma. Il minore, in preda ad un raptus, ha gettato all'aria sedie e tavoli, distruggendo gli arredi della comunità. Infine un'aggressione agli operatori. Si è trattato dell'ultimo di una serie di episodi analoghi. Dopo l'intervento della polizia, il ragazzo è stato trasferito nel carcere minorile di Bologna. Il comune di Parma si è costituito in giudizio nell'ambito del ricorso relativo alla procedura per la riqualificazione della piscina di Via Zarotto. La misura è finalizzata a tutelare l'interesse pubblico e il percorso amministrativo avviato per la realizzazione dell'intervento. Il comune conferma l'impegno a proseguire il percorso avviato, pur nella consapevolezza che il ricorso potrà incidere sul tempo della procedura. Ora lo sport. Il calcio: si è chiuso a Pinzolo il ritiro del Parma, la squadra riprenderà la preparazione domani al centro sportivo di Collecchio. Sul mercato sono ore decisive per Zion Suzuki. Il PSG vuole definire l'acquisto per poi girare il portiere alla Juventus. Chiudiamo con il baseball. Reggio Emilia ha superato ieri sera il Parma Clima nella terza gara dei quarti di finale con il punteggio di 5-3. Ha allungato così la serie al quarto incontro in programma stasera a Reggio Emilia. Parma è avanti nella serie per 2-1. Esce invece dai playoff la Parma Crocetta, battuta da San Marino 10-9. Con questo è tutto, vi auguriamo una buona serata.
2: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
6: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
7: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
6: Quando mi ci porti? È lontano?
7: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
6: E li troviamo anche su Facebook.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Apriamo con la cronaca. La Procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans Montana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani tra i 40 totali e 14 sono rimasti feriti. La decisione, secondo quanto emerge dal dossier dell'inchiesta depositata oggi, è stata comunicata il 23 luglio scorso. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana di diverse vittime né i costi sostenuti dalla Repubblica Italiana per prestare assistenza ai propri cittadini vittime dei fatti perseguiti sono idonei a conferire la qualità di parte lesa.
8: Un uomo di 42 anni è stato trovato privo di vita all'interno della propria abitazione nel centro di Avellino. L'allarme è stato lanciato dal padre, che ha trovato il figlio privo di sensi all'interno dell'appartamento. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, oltre al procuratore della Repubblica, il sostituto procuratore che segue le indagini e il medico legale. Indagini dunque adesso in corso.
9: Non ce l'ha fatta il ragazzo di 17 anni di Trento che il 1 agosto si è tuffato da un pontile a Jesolo, Venezia, andando a sbattere violentemente con la testa sul fondale. Dopo giorni di agonia, il giovane è morto nelle scorse ore. Era sul litorale veneziano per trascorrere qualche giorno di vacanza.
8: E una ragazza di 14 anni della Repubblica Ceca è morta durante un'escursione sul confine tra Alto Adige e Trentino. Secondo le prime informazioni, la turista straniera stava percorrendo un sentiero nei pressi del rifugio Torre di Pisa quando è scivolata e precipitata per una cinquantina di metri. La salma è stata poi recuperata dall'elicottero.
9: È morto oggi Francesco Guccini, aveva 86 anni. A renderlo noto la famiglia, che ha anche annunciato che i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre a settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo. Guccini è stato principe della canzone d'autore, saldamente ancorato alle proprie matrici culturali e con una vocazione da poeta, con brani entrati nella memoria collettiva che sono espressione di impegno politico e sociale, oltre che artistico.
8: La politica, l'ex presidente del Consiglio e leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte ha tenuto la sua audizione nella commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dal Covid-19. A distanza di oltre 6 anni dall'inizio dell'emergenza si è tornati a parlare delle tante decisioni prese durante quel periodo, decisioni che comunque non preoccupano Conte, che ha affermato: non avevo nulla da nascondere, non ho nulla da nascondere, non ho fatto niente di illecito, ha detto il leader 5 Stelle.
9: In chiusura allo sport, Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini conquistano la medaglia d'oro nel sincro 3 metri, dominando dall'inizio alla fine. Pellacani chiude un europeo da leggenda, per lei 5 ori in altrettante gare. L'Italia è sempre più in testa al medagliere degli europei di nuoto in corso a Parigi. In totale al momento sono 19 le medaglie, 7 ori, 4 argenti e 8 bronzi.
8: È tutto, grazie per averci seguito.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Ah, finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
2: Lo sai invece chi resta? Conad. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì punti doppi.
2: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
2: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
2: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: Torri, in centro storico via Copelli, uomo e donna, via Repubblica, fermati uomo, e Monticelli Terme, fermati outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Good vibration.
2: Good.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 21 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Continua il grande caldo, intorno alle 17 la temperatura massima registrata dall'osservatorio meteo di Via D'Azeglio è stata di 40,3 gradi. La media registrata oggi tra massima e minima è stata di 33,5 gradi e si tratta di un record storico. Secondo gli esperti, quella di domani sarà un'altra giornata bollente, diramata un'allerta gialla per città e provincia. Ora la cronaca: i carabinieri di Colorno hanno sventato un'ingente truffa ai danni di una coppia di anziani, arrestando in flagranza di reato un quarantenne. L'uomo aveva messo in atto la tecnica del finto carabiniere, dicendo ad una 77enne che una banda di rapinatori aveva svaligiato una gioielleria, allontanandosi con un'auto intestata al marito. Ma l'uomo di 82 anni si è recato nella caserma dei carabinieri, che sono subito intervenuti sventando il colpo. Il quarantenne ai domiciliari. Altro arresto per una truffa analoga da parte dei carabinieri di San Secondo. E la scorsa notte, in strada dei mercati al Cornocchio, un uomo è stato ritrovato con ferite al collo e ad un arto inferiore. È stato colpito da alcune coltellate. Sul posto l'intervento del 118 per soccorrere la vittima, un 27enne del Ghana, trasportato al Maggiore, da dove è poi stato dimesso in mattinata. Indagini in corso della polizia per risalire al responsabile del ferimento. Ha devastato una comunità educativa di Parma. Il minore, in preda ad un raptus, ha gettato all'aria sedi e tavoli, distruggendo gli arredi della comunità. Infine un'aggressione agli operatori. Si è trattato dell'ultimo di una serie di episodi analoghi. Dopo l'intervento della polizia, il ragazzo è stato trasferito nel carcere minorile di Bologna. Il comune di Parma si è costituito in giudizio nell'ambito del ricorso relativo alla procedura per la riqualificazione della piscina di Via Zarotto. La misura è finalizzata a tutelare l'interesse pubblico e il percorso amministrativo avviato per la realizzazione dell'intervento. Il comune conferma l'impegno a proseguire il percorso avviato, pur nella consapevolezza che il ricorso potrà incidere sul tempo della procedura. Ora lo sport. Il calcio: si è chiuso a Pinzolo il ritiro del Parma. La squadra riprenderà la preparazione domani al centro sportivo di Collecchio. Sul mercato sono ore decisive per Zion Suzuki. Il PSG vuole definire l'acquisto per poi girare il portiere alla Juventus. Chiudiamo con il baseball. Reggio Emilia ha superato ieri sera il Parma Clima nella terza gara dei quarti di finale con il punteggio di 5-3. Ha allungato così la serie al quarto incontro in programma stasera a Reggio Emilia. Parma è avanti nella serie per 2-1. Esce invece dai playoff la Parma Crocetta, battuta da San Marino 10-9. Con questo è tutto, vi auguriamo una buona serata.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
7: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Apriamo con la cronaca. La Procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans Montana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani tra i 40 totali e 14 sono rimasti feriti. La decisione, secondo quanto emerge dal dossier dell'inchiesta depositata oggi, è stata comunicata il 23 luglio scorso. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana di diverse vittime né i costi sostenuti dalla Repubblica Italiana per prestare assistenza ai propri cittadini vittime dei fatti perseguiti sono idonei a conferire la qualità di parte lesa.
10: Un uomo di 42 anni è stato trovato privo di vita all'interno della propria abitazione nel centro di Avellino. L'allarme è stato lanciato dal padre, che ha trovato il figlio privo di sensi all'interno dell'appartamento. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, oltre al procuratore della Repubblica, il sostituto procuratore che segue le indagini e il medico legale. Indagini dunque adesso in corso.
9: Non ce l'ha fatta il ragazzo di 17 anni di Trento che il 1 agosto si è tuffato da un pontile a Jesolo, Venezia, andando a sbattere violentemente con la testa sul fondale. Dopo giorni di agonia, il giovane è morto nelle scorse ore. Era sul litorale veneziano per trascorrere qualche giorno di vacanza.
10: E una ragazza di 14 anni della Repubblica Ceca è morta durante un'escursione sul confine tra Alto Adige e Trentino. Secondo le prime informazioni, la turista straniera stava percorrendo un sentiero nei pressi del rifugio Torre di Pisa quando è scivolata e precipitata per una cinquantina di metri. La salma è stata poi recuperata dall'elicottero.
9: È morto oggi Francesco Guccini, aveva 86 anni. A renderlo noto la famiglia, che ha anche annunciato che i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre a settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo. Guccini è stato principe della canzone d'autore, saldamente ancorato alle proprie matrici culturali e con una vocazione da poeta, con brani entrati nella memoria collettiva che sono espressione di impegno politico e sociale, oltre che artistico.
10: La politica: l'ex presidente del Consiglio e leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte ha tenuto la sua audizione nella commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dal Covid-19. A distanza di oltre 6 anni dall'inizio dell'emergenza si è tornati a parlare delle tante decisioni prese durante quel periodo, decisioni che comunque non preoccupano Conte, che ha affermato: non avevo nulla da nascondere, non ho nulla da nascondere, non ho fatto niente di illecito, ha detto il leader 5 Stelle.
9: In chiusura allo sport, Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini conquistano la medaglia d'oro nel sincro 3 metri, dominando dall'inizio alla fine. Pellacani chiude un europeo da leggenda, per lei 5 ori in altrettante gare. L'Italia è sempre più in testa al medagliere degli europei di nuoto in corso a Parigi. In totale al momento sono 19 le medaglie, 7 ori, 4 argenti e 8 bronzi.
10: È tutto, grazie per averci seguito.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
11: Good Vibration.
12: RPR presenta Good Vibration.
11: Good Vibration.
13: Are you ready, Bill?

stuck here.

でも